0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
0: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Solo un secondo.
2: Non ti serve altro.
3: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Zara Larsson, Lush Life, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, stavamo parlando della scelta degli italiani che si sono spostati per questo ponte del 2 giugno, 14 milioni di italiani e qualcuno che è rimasto qua, non vogliamo adesso chiamarli ovviamente rosiconi, però un po' sì, insomma uno che dice vabbè ma come vi lamentate, non ci sono i soldi, aumenta la benzina, però insomma 14 milioni di italiani sono tantissimi. In realtà diciamo che quelli che danno la spinta sono soprattutto gli stranieri che evidentemente non hanno problemi di soldo e rimangono anche per più giorni. Gli italiani fanno delle vacanze low cost, anche perché ci sono stati praticamente aumenti un po' ovunque, no? In vari settori, dai treni agli aerei ai traghetti. Il 93% degli italiani ha deciso di rimanere in Italia per dare una mano importante anche al problema dell'overtourism. E insomma ci sono ovviamente delle destinazioni che sono quelle che vanno per la maggiore: la Campania, la Sardegna, la Toscana, il Lazio e la Puglia, di cui tra l'altro poi parleremo perché è alle prese con un problema incredibile. Mentre all'estero diciamo che i trend principali riguardano un po' le solite destinazioni, no? La Spagna, la Francia, la Croazia, la Grecia, l'Egitto, il Regno Unito e l'Albania, ma insomma in questo caso chi può spendere più soldi. Per il resto diciamo che insomma bisognerà fare i conti un po' anche con le strutture ricettive. Magari qualcuno può dire vabbè insomma io ho aspettato questo ponte da un po' per godermi delle vacanze da solo, con amici, con la famiglia, mi sono messa via qualche risparmio, mi accontento di, come dire, di strutture ricettive non extra lusso. No, lo dico perché questa mattina leggevo della Santanchè, che sapete che ha inaugurato a Forte dei Marmi le sue super tende, quelle fighissime, 12.000 euro e sono andate praticamente a ruba. Vabbè, che dire, ragazzi, però in quel caso voglio dire non ci sono evidentemente dei problemi di soldi in tasca. L'importante insomma è che l'abbiate passate nel migliore dei modi, anche se stanno per finire e poi domani si faranno i conti con i rientri, anche se molti cantieri, abbiamo letto, per le strade e autostrade d'Italia, per fortuna, sono stati rimossi. C'è Alfa.
1: Inizio sempre con un A.

0: L'album di Harry Styles si intitola Kiss of the Day Disco Occasionally, cioè lui praticamente bacia tutto il giorno e ogni tanto fa musica. Vabbè, Harry, dai, sta in giro tutto il tempo per il tour. Allora, stiamo parlando del ponte degli italiani, vacanze brevi, low cost, beh, insomma, diciamo che la grossa spinta viene data anche dal turismo straniero, quello sicuramente, però 14 milioni di italiani, nonostante i rincari che sono praticamente un po' in tutti i settori del turismo, si sono mossi, quindi facendo contenti naturalmente le strutture turistiche per l'Italia. Ci sono delle località che insomma sono andate per la maggiore. Sentiamo un po' che cosa ne pensate voi.
1: Ciao Fabiana.
0: Ciao. Oh,
1: guarda, la gente per me può fare ciò che vuole. Soldi, mica soldi, gasolio, non gasolio. Mm-hmm. Fatto sta che io per principio, quando ci sono questi ponti,
0: non vai.
1: Mi sposto.
0: Ah, ok.
1: Perché so che cosa si va incontro. Cioè, mia sorella è partita sabato mattina.
0: Sì, è arrivata oggi.
1: Piacenza,
0: no.
1: E per arrivare a Senigallia ci ha messo quasi 8 ore.
0: No!
1: Stiamo dando i numeri.
0: Oh, no. Cioè, oddio.
1: Grazie. Rinuncio. Ciao.
0: Sì, devo dire che quel tratto lì di autostrada conosco molto bene. Anch'io sono arrivata una volta a quota 7 ore e mezza, quindi praticamente quasi raddoppiata. Purtroppo quando c'è casino è un inferno.
2: Ma come? Ma come dici te, bisogna rincara, tutto rincara, e poi la gente in giro non c'è nessuno. Però
0: sì.
2: Io faccio panettiere, lavoro sempre e non riesco a spendere i soldi. È per quello che forse ho un po' più soldi degli altri. Una volta una vacanza era una volta sola, adesso ogni weekend sono in giro. Va bene.
0: Va bene.
2: Ciao, buona giornata. Ciao Fabiana. Emilio Prestini.
0: Ciao Emilio. Vabbè, insomma, come dice giustamente una nostra amica, lavorare va benissimo, ci mancherebbe ogni tanto, però i soldi che uno guadagna se li deve anche spendere, no? Perché sennò, insomma, mica solo di lavoro si può vivere. Rimanete con noi perché tra poco vi porto in Puglia, dove c'è un tema urgentissimo. Allora, in Puglia non si trovano i bagnini e quindi stanno pensando ad una soluzione alternativa. Quale? Ve la dico tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
5: Buonasera, capo.
4: Arieco la cervella artificiale.
6: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
4: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
7: Ma buonasera, Luchino.
4: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
7: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e 2 secondi.
4: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche 3/3.
5: Lei è un cretino.
8: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 10:27 minuti, buon lunedì a tutti voi, primo di giugno, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana, oggi in diretta come sempre fino alle 13 e tra poco vi porto in Puglia dove c'è questo problema incredibile, incredibile mica tanto, nel senso che non si trovano più, come dire, ragazzi disposti a fare dei lavori ai quali noi tra l'altro siamo anche molto affezionati, come quello dei bagnini. E lo so che adesso qualcuno dirà, ma come il vecchio bagnino, quello dell'epoca dei vitelloni, il romano? No, non c'è più, non c'è assolutamente più. E insomma, quindi l'associazione Bagnini Nazionale giustamente deve correre ai ripari, perché poi insomma sono tantissimi i turisti che sono presenti in Puglia, lì in quei litorali bellissimi. Quindi tra poco vi diciamo che cosa hanno pensato di fare. Ve lo dico subito dopo il nuovo singolo di Fulminacci, in arrivo.

Campidoro per Fulminacci, Valedetto a me, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Dopo i Palazzacci Tour inizia anche la parte dell'Aperto Tour per questo periodo estivo. Devo dire grande successo per questo ragazzo, giovane ma bravo. Allora, stiamo parlando della Puglia che si trova alle prese con questo problema, cioè 800 chilometri di litorali bellissimi, insomma, per chi conosce la Puglia, tantissimi turisti che arrivano dall'Italia e dall'estero, ma in Puglia mancano i bagnini. C'è questo veramente problema e a lanciare l'allarme è Antonio Capacchione, presidente nazionale del sindacato italiano balneare, che dice: mancano i bagnini, il problema è serio, sempre più allarmanti, i ragazzi non vogliono più farlo. Negli anni 80-90, ma forse più 80, insomma, c'era il mito del bagnino, no? Magari ti facevi quel lavoro lì stagionale per mettere via qualche soldo. È un lavoro che molti ragazzi adesso giovani non vogliono fare, dura solo 4 mesi, però insomma ti impegna da lunedì alla domenica, quindi weekend compresi. La cifra, secondo diciamo i ragazzi che hanno provato a farlo ma poi hanno mollato subito, è troppo bassa, 1.400 euro. E quindi che cosa dice il presidente nazionale del sindacato italiano balneari? Dobbiamo ricorrere ovviamente ai lavoratori stranieri, anche extra europei, pur di garantire il servizio di salvataggio, e ci mancherebbe, nel senso, noi avevamo parlato tantissime volte anche del supporto tecnologico, no? Però insomma droni eccetera possono essere sicuramente, come dire, vanno ad aiutare, a coadiuvare insomma il lavoro del bagnino, ma non possono assolutamente sostituirlo. Insomma, è finito il fascino non solo diciamo di questo mestiere per i ragazzi, ma io in effetti devo dire che in spiaggia quando li vedo un po' annoiati lì sotto, lì che stanno lì fermi, immobili, niente a che vedere con naturalmente Baywatch, le spiagge quelle lunghissime americane. Ma soprattutto si ritorna sempre al solito tema, no? Il fatto che sicuramente si guadagna poco, o perlomeno per qualcuno è poco, 1.400 euro per qualcun altro magari invece non è assolutamente poco, ma poi soprattutto si ha meno tempo libero perché si è impegnati, a parte che si è impegnati di giorno, perché poi la sera si ha il tempo per poter fare quello che si vuole. Ma insomma, tra le tante professioni di cui abbiamo parlato che non hanno più fascino verso i ragazzi, c'è anche quella del bagnino. Adesso siamo curiosi di sapere anche dove andranno a prendere i bagnini extra europei, cioè da quali paesi, per capire chi è intenzionato ad andare in Puglia, dove tra l'altro insomma uno passerebbe anche del tempo meraviglioso, perché lì si sta benissimo. Maroon 5, Wiz Khalifa. Amen.

0: Sol Roy, Coletta, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Stavamo parlando della Puglia che ha le prese con questo problema dei bagnini, non si riescono a trovare più i bagnini e quindi si sta cercando di capire, anzi sicuramente si prenderà questa via, di cercare bagnini all'estero. Allora, diciamo che il contratto collettivo prevede stipendi intorno ai 1400 euro netti al mese, però molti giovani dicono vabbè non basta, intanto perché è anche un lavoro di grossa responsabilità. Per questo il sindacato, io trovo che questa potrebbe essere sicuramente, diciamo, un'uscita intelligente, ha proposto da tempo che il brevetto di assistente bagnante possa diventare titolo preferenziale nei concorsi pubblici, così potrebbe rendere più attrattivo, diciamo, il percorso formativo, no? E poi naturalmente, insomma, anche perché ci sono dei dati, attenzione, che dimostrano che nelle spiagge libere ci sono molti più incidenti, annegamenti rispetto diciamo ai bagnanti davanti agli stabilimenti balneari che sono controllati appunto dai bagnini. Parlavamo prima dell'intelligenza artificiale, come dice giustamente il presidente dell'associazione nazionale, insomma quando ci sono problemi non si tuffa di sicuro il drone, che ha solamente una funzione di controllo, no? Ma si tuffa il bagnino, quindi diventa sicuramente importante la figura. Allora, sentiamo che cosa dice questo nostro amico.
1: Ciao Fabiana, non penso, secondo me, che siano solo problemi dei soldi per fare bagnino. Sentivo già da un po' chiacchierare questo problema qua. Io volevo far solo una domanda, ma non è polemica, è proprio per sapere se come funziona. Nel senso, quali conoscenze, competenze, responsabilità deve avere un bagnino per fare il bagnino? E un ragazzo di 18, 19, 20 anni, magari bravissimo nuotatore, se la sente di farlo? Punto di domanda.
0: Grazie a te, penso che facciano ovviamente dei corsi e che siano assolutamente preparati, però insomma il tema, diciamo, della responsabilità, no, e anche del percorso formativo sicuramente è un tema da tenere in considerazione. Speriamo che insomma poi venga introdotta, diciamo, questa novità che possa riportare anche i nostri ragazzi, diciamo italiani, non solo quelli esteri, a continuare a fare questa professione anche importante, magari estendendola anche come periodo, perché c'è anche nell'aria questa proposta, non solamente nel periodo estivo, ma un periodo estivo, diciamo, che si allunga un po'. Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo una grande canzone, poi vi porto al Museo Pompidou di Metz, dove hanno di nuovo rubato la banana di Cattelan. Ovviamente ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole?
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno.
15: Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

1975, Never Can Say Goodbye, grandissima canzone della regina indiscussa della disco music. Tra l'altro non in tanti sanno che questa canzone è stata lanciata nel 71 dai Jackson 5. Bella anche nella loro versione, quando c'era un Michael Jackson piccolo, ma insomma portata al grande successo dalla straordinaria voce di Gloria Gaynor. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, Fabiana con voi fino alle 13. Vi porto adesso al centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, dove la celebre banana di Maurizio Cattelan, avete presente, era una famosa banana con il nastro adesivo attaccato al muro che non ha evidentemente vita facile, è stata di nuovo rubata sabato 30 maggio e si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Il museo ha fatto sapere che ovviamente atti vandalici come questi danneggiano il rispetto delle opere. Tra l'altro la banana chiaramente viene sostituita ogni 3 giorni, ma il valore dell'opera risiede, sta nel certificato di autenticità. Allora, è stata creata nel 2019 Comedian, però diciamo che da quando è stata creata è stata bersaglio continuamente, diciamo, di gesti così anche provocatori. Lo scorso luglio un visitatore la vide, la mangiò e poi rivendicò il gesto sui social. Vabbè, insomma, preso così un attimo da un'esaltazione personale. Questa creazione, tra l'altro, di Maurizio Cattelan, che esiste in 3 esemplari, praticamente fin dalla sua prima esposizione è stata bersaglio della protesta anche di un altro artista che mangiò la banana per denunciare il prezzo dell'opera, che all'epoca si aggirava intorno ai $120,000. 2 anni dopo, un esemplare di Comedian fu acquistato ad un'asta per una cifra veramente pazzesca, $5,2 milioni, da Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, e anche Sun mangiò poi alcuni giorni dopo la banana, aggiungendo che praticamente questa banana insomma era più buona di molte altre. Quindi pensate a questo imprenditore che spese veramente una follia, quasi $6 milioni per questa creazione, opera di Maurizio Cattelan, per poi mangiarsela in diretta mondiale. Un folle. Ci sono i The Colors.

0: Il singolo nuovo dei The Colors, Rolling Stones, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, preparatevi perché tra poco sono sicura che la notizia che vi darò, insomma, non vi piacerà, soprattutto a quelli che possiedono animali. Allora, è solo una proposta, ma c'è questo sindaco praticamente di San Giorgio sul Legnano, nel Milanese, che fa questa proposta. Lui vorrebbe mettere una tassa di 20 euro su chi ha animali per darli a chi fa figli. Il perché ha già suscitato polemiche, ve lo spiego tra poco, come sempre qui su Radio Number One.
1: The Journalist, quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo ventenne ligure rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso si è concluso questa mattina intorno alle 5:40. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Bordighera, si svolgeranno entrambi dopodomani mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, in carcere, lei a Torino e lui a Imperia, perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta di 2 anni dell'Aiello. Rischiano fino a 24 anni di carcere. Cavalli in fuga a Roma, niente parata del 2 giugno per i 4 agenti della polizia locale di Roma ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio che hanno spaventato gli animali. Inoltre rischiano la sospensione dal servizio. Il bilancio, lo ricordiamo, è di 4 cavalieri feriti, 3 militari dell'ottavo reggimento Lancieri di Montebello e 1 agente del reparto a cavallo della Polizia di Stato. Le loro condizioni non sono gravi. Gli inquirenti stanno valutando i reati di lesioni colpose aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. La celebre banana di Maurizio Cattelan è stata rubata. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian. La celebre banana appesa al muro con un nastro adesivo. Anche se la banana viene ovviamente sostituita ogni 3 giorni, fa sapere il museo, il valore dell'opera sta nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione al pubblico. Lo sport, tennis, a Roland Garros di Parigi, oggi ben 3 italiani impegnati negli ottavi. Apre tra pochi minuti Cobolli con l'americano Svaida, numero 85 al mondo, poi Berrettini con l'argentino Cerundolo, numero 56, e infine Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe, numero 22 del ranking. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

con Kisa, I can't wait. 11:04 minuti, buon lunedì a tutti voi, primo di giugno, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, Fabiana con voi fino alle 13. Allora, c'è questa notizia di questo sindaco del primo cittadino di San Giorgio sul Legnano nel Milanese che ha già scatenato qualche polemica. Allora, intanto vi dico che cosa ha detto. Lui ha praticamente intanto chiesto una donazione volontaria ai cittadini in base al numero di animali domestici presenti nelle famiglie del paese, destinata, attenzione, a sostenere le famiglie che invece hanno dei figli. Questa è la proposta di Claudio Ruggeri, sindaco di San Giorgio sul Legnano, che ha lanciato questa idea attraverso questo editoriale che è stato pubblicato in pratica su questo periodico comunale. Allora, la frase che ha fatto un po' così arrabbiare, diciamo, le persone, soprattutto che hanno animali, è stata questa qua. Ha detto: ognuno è libero chiaramente di fare ciò che desidera. Lui dice che vede continuamente coppie che preferiscono allevare un animale di compagnia, forse perché è meno impegnativo, forse per timore del futuro, ma ha aggiunto: dubito che il labrador di casa vi possa un giorno pagare la pensione. E fin qua nulla da dire, giustamente. Lo farà sicuramente il figlio o la figlia di qualcun altro che dovrà pagarla indistintamente, sia i propri cari che l'hanno messo al mondo, sia chiunque altro. Ha poi fatto diversi ragionamenti, insomma, sulla pressione fiscale che ricade soprattutto, diciamo, sulle famiglie che hanno figli, dai rifiuti ai costi dei servizi scolastici, in particolare la mensa. Per cui la sua proposta è stata questa: donate 20 euro all'anno, che è una cifra, diciamo, dai, cioè, voglio dire, si può fare, no? Ha lanciato una provocazione e pensate che in questo paese di cui lui è sindaco sono registrati circa 850 cani, senza contare i gatti o altre specie animali. Per cui lui dice: se ognuno li versasse sarebbe un bello aiuto per i 280 alunni delle scuole primarie. Allora, qualcuno ha detto no, pessima idea, qualcun altro ha detto sì, anche perché sarebbe, ovviamente non è un obbligo, no? Diciamo, un gesto volontario sarebbe sicuramente un aiuto. Voi che cosa ne pensate, diciamo, di questa proposta, che rimane un'idea di questo sindaco, che è stato criticato, vabbè, ma tanti sindaci ci sono abituati. Poi ne riparliamo tra poco, dopo Fergie.

Quando Fergi, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo raccontando qui a The Journalist questa uscita del sindaco che ha suscitato, come al solito, diciamo, ha spaccato un po' l'opinione pubblica. Il sindaco di San Giorgio sul Legnano, in provincia di Milano, si chiama Claudio Ruggeri, e dice: io vedo sempre di più coppie che preferiscono allevare un animale di compagnia perché, dice, hanno paura magari del futuro, è meno impegnativa, adesso, senza entrare, diciamo, nelle dinamiche personali, perché insomma sono scelte che dipendono da tanti fattori. Dice però: dubito che il labrador di casa vi possa un giorno pagare la pensione. Parla della pressione fiscale, che è molto pesante,

0: animali. Quindi la sua proposta è: donate 20 euro all'anno, quelli che hanno i cani dovrebbero donare 20 euro all'anno alle famiglie che hanno figli. Non tutti naturalmente sono d'accordo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: A prescindere che è una scelta in entrambi i casi, sia quella di avere un animale domestico, sia quella di avere dei figli. Anzi, magari c'è chi desidererebbe avere dei figli e non li può avere. E quindi trovo veramente questa cosa una cazzata pazzesca, perché comunque se uno desidera avere più figli sa benissimo che la vita a oggi costa tantissimo. Quindi al sindaco, scusa il francesismo, ma posso dire solo una cosa: ma va che guerra, ciao.
0: No, adesso senza arrivare così, perché povero, c'è da dire che il sindaco ha detto in maniera molto educata, ha espresso il suo pensiero, cioè ha detto: domani dovete dare 20 euro alle famiglie. Ecco, no, ha fatto una proposta, ha lanciato un'idea che tra l'altro insomma qualche nostro ascoltatore condivide. Sentiamo.
2: Ciao Fabiana, ma secondo me l'idea è anche buona come concetto alla base, però colpisce un po' discriminatamente solo una categoria. Allora, prima di quelli che hanno gli animali, la farei pagare alle coppie single che non hanno figli, perché anche loro, la loro pensione del futuro verrà pagata da qualche altro figlio di qualcun altro. Quindi è un po' difficile andare a beccare la categoria giusta, perché quelli degli animali sono semplicemente una tra le tante possibili che potrebbero dare un contributo.
0: Infatti, ma insomma sicuramente diciamo che è una proposta, no, sindaco, un po' originale. Immagino che sapesse insomma che poi avrebbe sicuramente diviso un po' l'opinione pubblica. Tra poco sentiamo ancora che cosa ne pensate voi. Intanto ci sono Fabri Fibra e Joan Tile.

0: Alex Warren, Fever Dream, la musica di Radio Number One. Allora, siamo rimasti a questa idea di questo sindaco che si chiama Claudio Ruggeri di San Giorgio sul Legnano in provincia di Milano, che ha lanciato questa idea che ha diviso e spaccato l'opinione pubblica. Cioè lui propone tassa di 20 euro su chi ha animali per darli a chi fa figli. I Labrador, dice, non vi pagheranno la pensione, i bambini degli altri sì. Peraltro propone lui donazione volontaria in base al numero di animali domestici presenti nelle famiglie del paese, destinata a sostenere quelle che invece hanno figli. Ovviamente, che ve lo dico a fare, non è un'idea che è piaciuta moltissimo a chi ha animali, ma secondo me anche a chi ha animali, come ci dice giustamente una nostra ascoltatrice, e figli, perché insomma ci sono tantissime famiglie che hanno animali e figli.
1: C'è anche chi non può avere figli e che decide di avere un animale al posto di un figlio, no? Perché dovrebbe pagare il figlio degli altri per un problema che ha lui. Non l'ho capito. Quel sindaco lì, nient'altro da fare, non può pensare a qualcos'altro nel comune.
0: No, beh, in realtà diciamo che è solo un'idea, adesso per chiudere l'argomento, e anche perché nel suo comune ci sono, come dicevamo prima, tantissimi cani, animali domestici, e quindi ha pensato che potesse essere, diciamo, un'idea per sostenere le famiglie che hanno figli, perché la pressione fiscale ricade molto di più sulle famiglie che hanno bambini. Allora, noi vi abbiamo riportato l'idea, adesso vediamo se avrà successo questa proposta del sindaco, nel caso vi aggiorniamo. Intanto rimanete lì, perché tra poco vi darò tutte le info invece sul tempo delle prossime ore, soprattutto di domani, qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi.
3: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Take it to the flow now. Sologenic, photogenic, shoot.
1: Radio number one, meteo.
2: Alle 11:24 minuti, questo lunedì 1° giugno, diamo un'occhiata al tempo che farà e che coinvolgerà naturalmente tantissime persone che ritorneranno a questo ponte del 2 di giugno. L'estate meteorologica parte in controtendenza rispetto al mese di maggio e propone scenari instabili e più freschi per l'Italia. Il meteo di domani: al nord instabile e perturbato fin dal mattino, al nord-ovest con occasione per rovesci temporali anche intensi accompagnati da grandinate. Tra pomeriggio e sera peggiora anche su Lombardia, Triveneto ed Emilia, in centro variabilità con qualche isolato temporale pomeridiano nelle zone interne, a fine giornata o nella notte temporali in arrivo anche sull'alta Toscana. Temperature in netto calo al nord, in contenuto calo al centro, stabili al sud. Quindi insomma le temperature diminuiranno di un bel po', di circa 9-10 gradi. Per tutte le altre informazioni, come sempre, vi rimandiamo al sito di Trebimeteo. Allora, qui a The Journalist, Radio Number One, tra poco cerchiamo di capire chi ha capito qualcosa, noi compresi, sui pedaggi autostradali che da oggi in pratica dovrebbero scattare, no? I rimborsi, ricorderete, sicuramente ne avevamo parlato, per code e cantieri, quindi chi si trova in fila per qualche coda o cantiere può chiedere il rimborso. Ma insomma, ancora non c'è nessuna istruzione per gli automobilisti, quindi bisogna cercare di capire poi come fare nel caso dovesse capitarvi questa situazione. Ne parliamo tra poco dopo Somber.

L'ultimo singolo di Somber si intitola Potential alle 11:30 minuti. Buon lunedì 1° giugno a tutti voi, sia che siate in giro per il ponte o che siate a casa a lavorare. Insomma, ragazzi, non è che sono tutti proprio in giro per il ponte, eh? C'è anche gente che lavora. Allora, Fabiana è con voi fino alle 13. Attenzione, perché chi è partito per il ponte del 2 giugno, noi ne avevamo già parlato qui a The Journalist un bel po' di tempo prima, ha la possibilità di richiedere il rimborso per le lunghe code o quando ci sono cantieri. Quindi scatta da oggi, proprio lunedì 1° giugno, il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi di traffico o ritardi causati dai cantieri. C'è però un problema, perché il Codacons, all'entrata in vigore, diciamo, di questo nuovo sistema, ha lanciato un avvertimento e ha fatto notare che sui siti delle principali concessionarie autostradali non sarebbero ancora disponibili informazioni sulle modalità per richiedere gli indennizi. Quindi manca la piattaforma unica. Quindi, per dire, voi siete lì in coda e sareste titolati, diciamo, a chiedere il rimborso. Se poi andate a guardare, però, non c'è spiegato come si deve fare. Intanto, molto velocemente, per quanto riguarda diciamo la circolazione, quando scatta il rimborso? Il meccanismo è progressivo. Quindi gli automobilisti avranno diritto ad un rimborso del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso tra 50 e 119 minuti. La percentuale salirà al 75% per attese comprese tra i 120 e i 179 minuti e raggiungerà il 100% del pedaggio pagato quando la paralisi della circolazione supererà le 3 ore. Mi viene in mente il nostro amico di prima che, insomma, ci raccontava della sorella che ci ha impiegato 8 ore per raggiungere una destinazione, e quindi in quel caso credo che ci sia assolutamente la possibilità di chiedere un rimborso. Cosa diversa se vi battete in qualche cantiere, e quindi, insomma, è un capitolo a parte. Anche qua scattano i rimborsi. Vi dico tutto tra poco, intanto c'è Kylie Minogue.

Bianca, la voce di Noemi. Allora, stiamo parlando praticamente di questa data, cioè oggi, qui a Radio Number One, a The Journalist, lunedì 1 di giugno, giornata importante perché scatta il rimborso automatico del pedaggio per i ritardi a causa dei cantieri e del blocco del traffico sulle autostrade. Allora, dovrebbe essere già attiva però questa app di autostrade che vi può sicuramente, diciamo, guidare per i rimborsi, perché in realtà nei giorni scorsi erano uscite notizie non chiarissime anche riguardo, diciamo, i cantieri. Dipende, insomma, bisogna leggere attentamente che tipo di cantieri, quanti minuti di ritardo hanno causato, ma non erano previsti per esempio code per traffico relativi ad incidenti o eventi meteorologici. In realtà in queste ultime ore mi sembra di capire che ci siano stati per esempio dei cambiamenti. Chi rimane bloccato in autostrada non beneficia di un servizio, dice Zaccheo, e subisce un disagio. Così nel caso di cantieri abbiamo stabilito che il rimborso è sempre dovuto, indipendentemente dall'entità del ritardo. Per i percorsi al di sotto dei 30 km, cioè quelli effettuati da chi prende l'autostrada per motivi di pendolarismo. Se c'è un problema legato al blocco del traffico per incidente o maltempo, per i disservizi che non dipendono dal concessionario, quindi in questo caso da autostrada per l'Italia, autostrade per l'Italia, quindi incidenti, evento atmosferico, incendio, abbiamo previsto comunque rimborsi pari al 50% del pedaggio se il ritardo è compreso fra i 60 e i 119 minuti, del 75% nel caso il blocco sia compreso tra i 120 e i 179 minuti, infine dalle 3 ore in poi se c'è rimborso integrale del pedaggio, quindi del 100%. A parlare naturalmente all'autorità, Zaccheo, autorità regolatoria dei trasporti. Allora, andate a vedervi questa app, anche perché ci saranno tantissime code, speriamo non troppo lunghe per voi che ritornate, ma sicuramente, insomma, sul sito di Autostrade per l'Italia, comunque scaricando l'app, troverete tutte le informazioni che vi possono essere utili. E speriamo naturalmente che però il viaggio di ritorno sia tranquillo. Insomma, bisogna mettere in conto che ci saranno diverse code. C'è la musica di Sam Fender.

0: Sam Fender, rimanete con noi, tra poco in arrivo una grande canzone, poi vi portiamo a Milano dove praticamente è stato terminato il restauro del toro in galleria, ma sui social scoppia la polemica. Vi dico tutto tra poco qui a The Journalist.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Let's go! Da MyYogurt le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon.
10: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Thank you.

Cristina Aguilera, Beautiful, protagonista del nostro spazio, come sempre, tutto dedicato alle grandi canzoni qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie. Allora, qui a Milano è stato completato il restauro del famoso toro, quello dove tutti sopra fanno un giro, perché gli zebedei del toro porterebbero fortuna. E praticamente è stato terminato il restauro di questo mosaico, che è uno tra i più amati dai cittadini non solo di Milano ma anche dai turisti. L'assessore comunale alle opere pubbliche Marco Granelli ha pubblicato sui social una foto ringraziando anche l'artista che ha portato a compimento questo restauro. Però che cosa è successo sui social? Si sono tutti un po' arrabbiati perché hanno detto ma il toro non è come quello di prima, cioè gli manca la roba principale, cioè gli zebedei. Adesso noi dove giriamo quando ci mettiamo di sopra per farci portare fortuna? In realtà, dopo le prime polemiche, il comune ha fatto sapere che in realtà gli attributi ci sono e sono stati restaurati con tessere realizzate con marmo rosa, solamente che il mosaico al momento è ancora coperto per stabilizzare il lavoro del restauro. Quindi a breve si mostreranno gli attributi del toro di nuovo non solo ai milanesi ma a tutto il mondo, e quindi potremo ritornare di sopra a fare i giretti così per farci portare fortuna. Meno male, dai, c'è Olivia Rodrigo.

0: Red, questo è il titolo del nuovo singolo di Olivia Rodrigo. Rimanete con noi, tra poco qui a Radio Number One in arrivo tutte le ultime notizie.
1: The Journalist è sempre con te
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 12 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Number One Notizie.
8: Una buona giornata da Patrizio Romano. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo ventenne ligure rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso si è concluso questa mattina intorno alle 5:40. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Bordighera, si svolgeranno entrambi dopodomani mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuel Iannuzzi, 42 anni, in carcere, lei a Torino e lui a Imperia, perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta di 2 anni dell'Aiello. Rischiano fino a 24 anni di carcere. Cavalli in fuga a Roma, niente parata del 2 giugno per i 4 agenti della polizia locale di Roma ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio che hanno spaventato gli animali. Inoltre rischiano la sospensione dal servizio. Il bilancio, lo ricordiamo, di 4 cavalieri feriti, 3 militari dell'ottavo reggimento Lancieri di Montebello e 1 agente del reparto a cavallo della Polizia di Stato. Le loro condizioni non sono gravi. Gli inquirenti stanno valutando i reati di lesioni colpose aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. La celebre banana di Maurizio Cattelan è stata rubata. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian. La celebre banana appesa al muro con un nastro adesivo. Anche se la banana viene ovviamente sostituita ogni 3 giorni, fa sapere il museo, il valore dell'opera sta nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione al pubblico. Lo sport, tennis, a Roland Garros di Parigi, oggi ben 3 italiani impegnati negli ottavi. Apre tra pochi minuti Cobolli con l'americano Svaida, numero 85 al mondo, poi Berrettini con l'argentino Cerundolo, numero 56, e infine Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe, numero 22 del ranking. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
10: Evviva!
9: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
10: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
11: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
12: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
13: Mamma! Torniamo negli GV Club in Sardegna.
14: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
15: Radio Number One. Radio Number One.

Olivia Dean, sicuramente tra i personaggi nuovi della musica internazionale più belli. Allora, sono le 12:09 minuti, siete con Radio Number One in questo lunedì 1 di giugno, Fabiana con voi fino alle 13 qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, tempo di dichiarazione dei redditi e noi come ogni anno andiamo a sfrugugliare, andiamo a vedere se ci sono delle variazioni, soprattutto nelle categorie, anche perché ogni anno viene pubblicata, diciamo, questa classifica molto interessante che ci porta questo ritratto delle categorie più affidabili, più amiche del fisco e quelle che non sono molto amiche del fisco. Allora, tra le prime, le amiche del fisco, intanto bisogna fare una premessa che insomma c'è stata, diciamo, come dire, un'affidabilità fiscale delle partite IVA in aumento rispetto al passato negli ultimi mesi. Partendo da questo, da questa precisazione, da questo presupposto, dobbiamo dire che le categorie amiche del fisco sono medici, commercialisti, consulenti del lavoro. Adesso già io vi vedo che voi siete che dice ma allora, ingegneri, professioni sanitarie. Tra le seconde, quelle che invece si fanno sfuggire facilmente, fatture e scontrini, allora chi troviamo? Ci sono ristoratori, ambulanti, tassisti, noleggiatori con conducenti e concessionarie. E appunto, diciamo, mettendo avanti il dato assolutamente positivo dell'affidabilità fiscale in aumento, ci sono sicuramente, diciamo, anche delle categorie che non si comportano molto molto bene, no? Quindi l'affidabilità è in crescita, ma non per tutti, perché ci sono delle categorie che tipo vanno bene gli psicologi, i geometri, gli architetti, gli studi legali, ma la quota di contribuenti affidabili è in calo tra i venditori ambulanti, agenti di commercio, concessionari auto e soprattutto, bisogna dire la verità, il calo è ancora più significativo per le farmacie. Ma come? Ma come per le farmacie? Praticamente il mio negozio

0: pomeriggio a tutti, buon primo di giugno, tra poco arriva l'estate, la senti, senti il profumo dell'estate che sta arrivando?
1: Io sento invece il profumo di piatti gustosi e appetitosi.
0: Ragazzi, è una cosa... Sì, lo so che è l'ora, ma tu non puoi sempre essere lì sul pezzo, sul buffet, sempre a mangiare, sempre... Tu hai detto una cosa nello schierarti nel tuo angoletto. Sì. Hai detto che tu col buffet ti regoli. In realtà non è così. Cioè, quando ti servono, ti regoli perché quella è la portata, quella è la porzione. Tu invece quando... Tu abbondi, Tu abbondi.
1: Sì, abbondo, ma comunque mi regolo fino a non stare male, diciamo. Quindi diciamo che funziona così.
0: Si dice sempre così, sì, sì.
1: Quindi questo è il duello tra chi dice mi servo da solo e chi dice mi faccio servire. Diversi messaggi che sono arrivati al nostro numero della diretta, 393-444-0444, tra cui questo.
2: Sempre servito e riverito. Ciao ragazzi, Angelo D'Aleffe, buon lunedì.
0: Grande Angelo D'Aleffe, sono d'accordo con te, servito e riverito, mi piace.
1: Ma siamo già in parità perché c'è un messaggio che dice di Agostino: io in vacanza preferisco il buffet che sono libero da orari e vincoli. Qui si tratta sia della vacanza che non della vacanza, magari devi scegliere una
0: cena
1: serata
0: normale.
1: Esatto, con gli amici.
0: Un pranzo normale, Visto che sveniamo queste cose, io e Andrea andiamo ogni tanto a pranzare assieme e andiamo in un posto dove c'è sia il buffet che il servito, è vero?
1: Sì, ma è vero, però siccome sono a dieta ferrea non posso abbuffarmi come vorrei, però in
0: e
1: un mondo ideale...
0: E cosa fai?
1: Ordino.
0: Allora dillo, ordini,
1: al
0: vedi
1: tavolo,
0: e non
1: sì,
0: vai al buffet, ti ho messo nell'angoletto, signor
1: Scacomatto! Ti ho messo perché
0: Scacomatto.
1: È la circostanza, capisci? Quindi non lo so.
0: Dai, adesso non so come riesci, bravo.
1: Ma secondo me bastano i messaggi degli ascoltatori, credimi, al 393-444-0444, intanto Brescia con Dai che fai qui su Radio Number One.

0: Brash con Dai che fai su Radio Number One. Dai che fai, zio? Provalo un buffet, provalo un buffettino. Che tanta roba, è tanta
1: ma
0: roba.
1: Ma meglio essere serviti. Ma leggiamo almeno un messaggio così al volo. Sì. Il primo che arriva. Ciao ragazzi, sono consapevole che quando torno a casa mi devo mettere a dieta ferrea, ma se c'è un buffet non guardo in faccia a nessuno e faccio 3 o 4 giri. Viva il buffet, Federico! Ingordi che siete! Poi dopo dovete mettervi a dieta,
0: Bravo.
1: Abbuffate al buffet,
0: Bravo, infatti questo match è per il valore assoluto delle cose. È chiaro che tutti vorremmo rimanere a stecchetto perché abbiamo una prova costume da sostenere tra poco tempo, però in valore assoluto anche secondo me il buffet è molto molto meglio.
1: Ma l'hai fatta tu la prova costume?
0: No, è un po' presto, dai.
1: Io ho fatto la prova ciabatte e va benissimo.
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
1: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: One Match del primo di giugno 2026 in diretta con lo Zionasti Andrea Brum Brum Ferrari, uno scontro gastronomico, diciamo di stile. Andrea, sei d'accordo?
2: Ma di stile, sì, diciamo di stile, che lo Zionasti sta dalla parte della comunità, dell'eleganza, del servizio e di non avere stress, ma per me la libertà assoluta è il buffet, è servirsi al buffet dove tutto viene deciso in solitudine, no? Senza che qualcuno magari te lo imponga, poi arriva il cameriere che ti dice no, ma assaggia questo perché oggi abbiamo questa cosa fantastica.
1: Ma allora, mi vuoi togliere l'importanza anche dello chef che ti dà un consiglio gastronomico? Tu vai là al buffet e pigli tutto, metti la maionese insieme alle altre salse, crei delle cose nuove.
2: Ma è bello, zio, il fatto che nessuno venga ad importi il menù. Tu sei libero così di cambiare idea, assaggi una cosa che ti sembra di tuo gradimento, la metti nel piattino, vai un attimo al tavolo, lo mangi, non è di tuo gradimento, fa nulla, torna al buffet e prendi qualcos'altro, no?
1: Allora, il tuo piattino di solito ha un'altezza media del K2, quindi tra l'Everest e il K2, e quindi, altro che piattino.
2: E qual è il problema?
1: Ingordi, vengozzate!
2: Non vedo difetti comunque.

0: Magnetic the Bowser su Radio Number One, una delle mie canzoni preferite di questi mesi, devo essere sincero.
1: Incredibile.
0: Mi fa scatenare.
1: Siamo d'accordo,
0: sì.
1: Incredibile, siamo d'accordo una volta ogni tanto. Sulla musica devo dire che io e te siamo quasi sempre d'accordo. Allora, sì, ragazzi, stiamo parlando di un match gastronomico. Stavo parlando, ho detto non è che ci stiamo menando, stiamo parlando. Vabbè, ci stiamo anche menando. A proposito,
0: ma perché le prendo sempre io in tutto ciò? Vabbè.
1: Modalità, le prendi tu, io mai. Di modalità, meglio essere serviti al tavolo o andare a servirsi al buffet? Direi di far partire un bel round round baby round round.
0: Eccolo il round, vai, ascoltiamo.
2: Buongiorno, sono Angela da Lugano.
0: Ciao.
2: Dai, ogni tanto uno strappa alla regola, ai buffet, cioè ci abbuffiamo, una bella buffata ogni tanto fa bene. Boh, a me piacciono i buffet, che mangio un po' di tutto. Ciao ciao.
0: Grazie Angela, grazie.
1: Tanto ringraziamo Angela che è la nostra opinion leader, perché io quando sento i suoi messaggi divento l'uomo più felice del mondo. Mi
0: siamo,
1: si apre la giornata e da un strap, come ha detto, strappo alla regola e diamo un strappo alla regola.
0: Ma c'ha ragione, dunque, anche perché ci sono vari esempi quotidiani, per esempio ci sono gli indecisi cronici, no? Quando si va a cena inviti qualcuno e chiedi: ma tu che cosa preferisci, carne o pesce, per dire, no, stasera? Non riesce a decidersi. Se ci fosse l'opportunità del buffet, allora può risolvere
1: prendi
0: tutto.
1: Carne e pesce, capito? Invece no, quello certo. È bello, no, invece te lo portano, non è che decidi, c'è la portata che è o carne o pesce, quindi vabbè. Comunque ascoltiamo un altro messaggio.
0: Sì, un altro messaggio, questo.
3: Ragazzi, io preferisco essere servita. Sì, decisamente. Ami da Bergamo.
1: Ecco, vedi il piacere di essere serviti. Ci si sente anche un po' signori, vero? Le posso versare del vino? Venga come te, che te lo hai pigliato, lo bevi a canna, già al buffet, dai, che non si
0: può. Ma come fai a dire che non è una cosa meravigliosa?
1: Come
0: fai a dire che non è una cosa meravigliosa?
1: Ma per favore, babuzzi, come buttate sul buffet.
0: The Weeknd, Can Feel My Face. And I know.

0: Can Feel My Face su Radio Number One in questo lunedì primo di giugno. Tra l'altro una sfida veramente tosta fra chi preferisce essere servito e riverito al tavolo e chi invece preferisce i buffet, vero zio Nasti? E questa è un po' la sfida di oggi.
1: Esatto, dai, un messaggio al volo, il primo sì. Che ti capita un audio, vai.
0: Vediamo un piccolo round, messaggio vocale.
2: Ciao raga, io e mio papà votiamo lo zio Nasti, sempre serviti.
1: Grandissimi, dei signori.
2: Damiano Fabrizio da Vimodrone.
0: Ciao, grazie lo stesso.
1: Bello sapere che papà e figlio stanno ascoltando la radio insieme e che votano per me. Andiamo, sai cosa c'è? Visto che sono in svantaggio, contando poi, io ti chiamo il momento tradimento. Sì, rispondi. Se hai coraggio delle tue azioni dolose al buffet e vergognati anche un po', perché un po' bisogna anche vergognare, che al buffet uno va spavaldo, ma dovrebbe anche un po' vergognarsi. Allora, momento tradimento.
0: Ma io sono pronto.
1: Mica devi essere pronto, è tradimento, se no che cazzo era? Telefonato, è momento telefonato, è tradimento. Senti, quando sei servito, la serata diventa speciale, perché è vissuta con calma, sei lì, chiacchieri, stai. Cioè diventa proprio una serata speciale. Quando vai a buffet, che speciale è?
0: Quando vai a
1: buffet, essere in campeggio.
0: Quando vai a buffet invece è molto speciale perché puoi tornarci più volte. Se hai ancora voglia di quel piatto lì, puoi prendertelo ancora.
1: Allora, che differenza c'è tra essere a casa, alzarsi, andare a prendersi le cose e metterle al tavolo e invece essere magari in un ristorante? Quindi senti ospite quando sei servito, invece tu ti senti organizzatore quando vai a buffet.
0: Senti qui, no, il buffet è come la radio, perché è una sorpresa unica, è una sorpresa, ma il buffet non sai cosa ti trovi e puoi scoprire dei piatti nuovi, così come le canzoni in radio.
1: Ma fini, come un altro aspetto, quando sei al tavolo e vieni servito, tu puoi conversare, favorisce la conversazione, l'essere serviti al tavolo.
0: Anche qui ti tiri la zappa sui piedi, perché proprio tu da rimorchiatore provetto, quando vai da un tavolino all'altro... Lì sì che si parla e si conversa tanto. Hai assaggiato questa cosa qua? Il buffet la prendi insieme, glielo porti nel piattino. Insomma, puoi anche fare tante conoscenze e quelle conoscenze lì che tu...
1: Ma non di chi hai al tavolo con te. Lì proprio ti cadi più.
0: Allora non vai con una...
1: Poi, ogni portata quando ti viene servita crea un'attesa. E quello è il bello, no? Cioè tu sei lì, chissà cosa arriva. Sarà bello da vedere, sarà buono, non lo sai. E invece ti arriva ed è sorpresa. Tu al buffet c'è niente da sorprendere.
0: Guarda, l'attesa è proprio la cosa più snervante che ci possa essere. Molto meglio fare abbastanza alla svelta e poter andare al buffet e riesci a prenderti tutto quello che vuoi, gustarti con comodo e senza aspettare tanto.
1: E chiuderei con: una cena servita valorizza il lavoro dello chef. Che si fa magari un mazzo così, cerca di creare tutto, l'impiattamento, la coreografia, la scenografia, il balletto, che ne so. E tu invece al buffet ti butti una valanga di roba tutti insieme e fai un pastone che non si può guardare. Dai,
0: io rimango convinto a tutti i costi del fatto che il buffet sia molto più dinamico. È una cosa che io prediligo sinceramente, quindi molto
1: adesso
0: meglio...
1: si chiama dinamica,
0: certo, varietà dinamica.
1: Ma una buffet

0: Another 54 Ultra, scusate, qui su Radio Number One con Talk to You. E lo zio Nasti preferisce a quanto pare stare seduto, essere servito e riverito quando è al ristorante e boh, dopo un po' si gira i pollici perché aspetta più rispetto alle poste. Ma volete mettere rispetto al fatto di essere davanti a un gustosissimo buffet? Continuate allora a votare. Il numero per i vostri messaggi è 393 444 0444.
1: One Match. E tu? Da che parte stai?
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Le TLC con No Scrub dal 1999, la grande canzone su Radio Number One. L'hai ballata un po'. That's when it's got to be.
1: Sì, has gone away, has gone away.
0: E faceva così, eh. Adesso tu non conosci lo slang. Comunque, torniamo alla sfida, dai, sì. Una roba. Un round veloce, messaggi, una scarica, dai.
1: Una scarica di messaggi, vediamo se votano per me, quindi il buffet, oppure lo zio Nasti, se preferiscono essere serviti al tavolo.
2: Ciao ragazzacci!
1: Ciao!
2: Assolutamente servito e riverito.
1: Ma no.
2: Al buffet, yeah! Quando c'è, mi incazzo solamente perché vedo gente che riempie i piatti l'inverosimile e ne mangia la metà, quindi spreco doppio.
0: Vero.
2: Ciao Fabietto di Carvico!
0: Cioè, ma ciao, è vero, ciao. Lo spreco non l'avevamo considerato, giusto?
1: Sì, poi è vero che c'è anche tanta gente, però bisogna. Esiste anche una letteratura sui buffet, no? Quindi magari analizzi,
0: Dante,
1: capisci
0: Alighieri,
1: qual è il momento giusto per intervenire. Va, andiamo avanti.
3: Io voto zio Nasti, servito tutta la vita. Ma cos'è sta storia di andare al buffet? Sembra che ti devi spostare tu perché voglio prendere io. Ma no, il pranzo, la cena deve essere un relax, una cosa di benessere. Quindi servito. Non esiste altro. Massimo dalla provincia di Torino.
1: Ma dai, ma è benessere, esatto. Anche il buffet. È benessere anche il buffet. Dai, un altro messaggio.
4: Sto giro, ragazzi, il voto va a Brum Brum.
1: Oh, finalmente.
4: Perché anch'io, quando vado, se c'è qualcosa in un buffet che veramente mi piace, tipo insalata di mare, roba fatta di mare, ne prendo, magari mangio solo quello senza
0: intanto.
4: Quando sei a tavola, magari anche se non è una roba che mi piace, la devi prendere se ti devono servire. No, 100% buffet. Ciao ragazzi, Roby da Cantignaga.
0: Ciao Roby, bella questa, bella scarica di messaggi. Continuate a votare, sono gli ultimi voti, saranno determinanti. 393 444-0444.
1: L'ultimo singolo di Sienna Spyro si intitola Material Lover.

0: In negrita con gioia infinita su Radio Number One per chiudere questo appuntamento di One Match, perché se non sbaglio, zio, siamo già arrivati alla fine.
1: Pensavo che era una dedica quella di Negrita per me, gioia infinita, ma ufficializziamola, andiamo, vai.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Non ci posso credere, ma tra buffet ed essere servito al tavolo, il vincitore è lo zio Nasti, che ha preferito essere servito al tavolo. Bravo.
1: Bravo, zio. Ragazzi, devo dire che la classe non è acqua, credere. Vi faccio i complimenti per essere saliti un gradino più in alto. Siamo dei signori, noi di Radio Number One.
0: Ma tu che cosa preferisci, Stefano Federici?
3: Quando si parla di cucina io sono sempre pronto, nel senso...
0: Ma ho capito, ma preferiresti essere servito al tavolo oppure il buffet dove ognuno può prendere quello che vuole, che puoi sperimentare?
3: Se c'hai tanta fame io scavalco chiunque, proprio non ho ritegno.
1: Eccolo lì.
0: Hai capito, zio?
1: Siete degli animali, ragazzi. Voi siete delle bestie. L'uomo è una bestia.
0: Purtroppo il voto di Ste non cambia le carte in tavola. E niente. Grazie, zio Nasti, per questo primo appuntamento della settimana insieme.
1: Grazie a te, Andrea Brum Brum Ferrari. Noi torniamo domani a l'una, precisi e puntuali, anche se è festa in diretta qui su Radio Number One. E adesso
0: Stefano Federici con il suo pomeriggio Number One. Ciao a tutti, grazie.
3: Grazie, grazie a voi per aver partecipato, ragazzi.
1: Esatto.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: La musica che cerchi è qui.

0: Pochissimo, il primo PN1 di questa nuova settimana insieme a voi, ma prima ascolto con voi, amici e amiche del pomeriggio Number One, le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Torna a crescere la tensione in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di attaccare il sud di Beirut. L'Iran, dal canto suo, chiede la tregua in Libano per poi dare il via all'accordo con gli Stati Uniti. Il presidente americano Trump cerca di rassicurare ai critici, dico di rilassarsi. Alla fine andrà tutto bene come sempre. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo ventenne ligure rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Bordighera, si svolgeranno entrambi dopodomani mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere, lei a Torino e lui a Imperia, perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta di 2 anni dell'Aiello. Rischiano fino a 24 anni di carcere. È stato ritrovato il corpo del 12enne di origini senegalesi disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Svelati al mondo intero i piani neppure troppo segreti del presidente russo Vladimir Putin, che ci raccontano di un uomo ossessionato dal mito dell'immortalità, tanto da decidere di investire sulla ricerca della longevità 26 miliardi di dollari. A coordinare il lavoro sarà chiamata sua figlia. Il Grand Tour La Vita Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista, la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure, lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano. Tennis, ottavi di finale al torneo Roland Garros di Parigi. In campo adesso c'è Flavio Cobolli, che è in vantaggio 2-7-1 sullo statunitense Svaida, e anche nel quarto set sta conducendo per 3-0. Verso le 15.30 toccherà Matteo Berrettini con l'argentino Cerundolo. Non prima delle 17.30 sarà la volta di Matteo Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, tocca a noi, c'è la sigla da cantare.

0: E adesso tre ore in leggerezza con la musica e l'animazione, naturalmente, di Radio Number One con Stefano Federici in voce. Più tardi l'arrivo della nostra peggiore amica, la Sfinge, ma adesso c'è l'appello al 393-444-0444 se ci siete, nonostante questa giornata di festa. Dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: Ed è un po' di

0: Alfa ce l'hanno cantata, l'abbiamo sentita molto volentieri qui su Radio Number One. Mi sono immaginato tutte le persone che nelle scorse ore hanno preparato il trolley per partire magari con in sottofondo la canzone che amano. Cioè chi è partito ad esempio con le canzoni di Ultimo, chi come Amanda da Genova adora Alfa e ha ascoltato proprio il suo artista preferito scendendo lungo lo stivale direzione Puglia. Ciao Amanda, un abbraccio a te e a tutti gli amici pugliesi e liguri all'ascolto del PN1. C'è Serena da Torino, da Rimini abbiamo Marco 1, Marco 2 e Gè.
1: Ciao Ste, oggi direttamente ti ascoltiamo da Rimini e ti faccio fare un saluto direttamente da un romagnolo.
2: Un enorme saluto dalla Romagna e da Rimini Dog.
1: Ciao Ste, un bacio!
0: Un abbraccione a Mr. Rimini Dog, a Mr. Marco, un bacione a Marco e Jessica, alla piccola Penny, grazie naturalmente per quello che ci state raccontando in diretta, 2:09 in questo istante. La situazione secondo voi potrebbe o potrebbe?
3: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è, dice con tutti i piccioni. Volevo dare un consiglio agli ascoltatori, se per caso, specie quelli che tornano dalle vacanze, quale? Trovassero sul terrazzo insomma delle feci di piccione,
0: sì, ma questo è
3: per un consiglio per rimuoverle, per prendere dell'acqua, la versate un po' sulla pupù del piccione. E poi così viene via, dopo un poco viene via facilmente.
0: Va bene, caro dottore, con questo argomento, ovvero le feci di piccione, diciamo potrei anche chiuderla qui. Grazie naturalmente per quello che ci state raccontando. Giornata di festa, ci scrive Federico, qui si lavora. E allora salutiamo tutte le persone che come Federico, come sottoscritto, in questo giorno di lunedì, in questa giornata di lunedì 1 giugno, che è una giornata di ponte, perché domani poi 2 giugno sarà festa, salutiamo le persone che stanno comunque lavorando all'ascolto di Radio Number One. È dai nostri un abbraccio naturalmente anche ad Enrico da Torino, a tutti quelli che ci stanno raccontando quello che stanno facendo in questo istante. 393-444-0444. Tra pochissimo io parlerò di una coppia che con un gratta e vinci è scoppiata, perché lei è scappata con il gratta e vinci per non dividere i soldi con il fidanzato, ma poi c'è stata l'ennesima sorpresa. Ve lo racconto tra poco. Prima c'è Hit Rita Ora. No!

0: è intitolata Hit questa canzone di Rita Ora, 14:13. Signore e signori, un abbraccio a quelli che stanno arrivando in ritardo all'appello.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
1: Una giornata, tutti i giorni è una giornata di festa quando inizia il PN1.
0: Grazie caro.
1: Massimo da Torrazza.
0: Grazie per la tua gentilezza, Massimo.
2: Ciao sì, ciao ragazzi. Io sto lavorando, ma guarda, va meglio così, non c'è in giro nessuno in strada, va tutto via liscio. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te e buon lavoro naturalmente anche a Gilla e a tutte le persone come Gilla stanno lavorando, ce lo stanno raccontando. Signore e signori, è successo ancora nel nostro bel paese. Vi avevo già raccontato una storia simile alcuni giorni fa, ma adesso andiamo a Carsoli per parlare di questa vincita fantasma che ha trasformato una storia d'amore in un caso surreale tra fughe, sospetti e numeri a quanto pare letti male. Un mesetto fa più o meno avevo raccontato di una coppia che aveva vinto al Gratta e Vinci e lei era scappata con il tagliando vincente, lei o forse lui. Questa volta è successo in provincia dell'Aquila e in tanti ne stanno parlando, anche perché nei paesi piccoli queste cose poi giustamente catturano più di altri l'attenzione. Tutto è iniziato alcuni giorni fa con questo ragazzo che si è presentato dalla compagna con un dono diverso dal classico mazzo di mimose, no? Oppure dal classico mazzo di rose. Era un Gratta e Vinci. E i due cosa fanno? Lo grattano insieme in un bar e tra numeri e simboli credono di aver centrato il jackpot da 500.000 euro. Quindi pensate l'entusiasmo che esplode immediatamente, anche il barista chiamato a verificare il biglietto conferma: questa è una vincita clamorosa, stappano le bottiglie. E poi, secondo il racconto del fidanzato, tra i due esisteva un accordo preciso: in caso di premio i soldi sarebbero stati divisi equamente, ma qualcosa purtroppo per lui è cambiato nel giro di poche ore, perché la donna è scappata con questo biglietto vincente. Ma cosa succede? Il controllo per la vincita ha poi ribaltato il tutto, perché il numero 13 grattato male in realtà era un altro numero, era un 43, quindi errore visivo causato da un quadratino grattato male. Però giustamente lui ha detto: e se fosse stato vincente il biglietto, lei me l'avrebbe nascosto. Quindi lei è scappata con questo tagliando non vincente ed è finito un amore per colpa del Gratta e Vinci.

0: nostra. Vi ho parlato di quello che è successo in provincia dell'Aquila, dove questa ragazza è scappata con il gratta e vinci per non dividere i soldi col fidanzato, ma poi si sono accorti che il biglietto non era vincente, c'era un errore. Era il numero 13, invece lì segnava il 43, quindi c'è stato un qui quale, è sparita con questo biglietto. Lui ha chiesto alla Guardia di Finanza un controllo e il controllo ha parlato chiaro, nel senso che il biglietto purtroppo non era vincente per questo errore visivo causato da un quadratino grattato male. Cosa fareste voi in caso di vittoria al gratta e vinci? Quindi parliamo di vincite importanti, dividereste con la persona che amate il malloppo oppure scappereste?
1: Io adesso vado a comprare un gratta e vinci.
0: Appunto, cosa fareste in caso di vittoria? Cioè, dividereste oppure scappereste come ha fatto questa ragazza? 393 444 0444. C'è Katy Perry.

Katy Perry, 14:22, stiamo per teletrasportarci nel Mar Rosso in Egitto. Volevo salutare Marco dalla provincia di Brescia che ci scrive: io sono dell'idea che l'occasione fa sempre l'uomo ladro, visto che qualche istante fa ho detto ma voi in caso di vittoria il gratta e vinci, parliamo quindi di vincite piuttosto importanti, no? Come era il caso di questa ragazza che è scappata con il tagliando da 500.000 euro, lei pensava fosse vincente e invece non era così per un errore di numeri. E dividereste con la persona che amate il malloppo oppure scappereste? E in tanti sono dell'idea di Marco dalla provincia di Brescia che l'occasione fa sempre l'uomo ladro. E allora con un biglietto non vincente andiamo in Egitto, prepariamoci per sfidare per l'ennesima volta la

0: essere, diventare nei prossimi minuti il super campione del PN1. Chi ambisce anche ad entrare nella top 10, alla classifica dei primi 10, potete giocare, affrontare la Sfinge che è pronta per il collegamento. 393-444-0444, in bocca al lupo, ascoltate bene e rispondete.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche dell'enigma, riecco la vostra peggiore amica la Sfinge dall'Egitto, pronta per l'enigma di oggi. Aprite bene le vostre orecchie perché parliamo di viaggi, di vacanze. Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo!
0: Oggi si parla di viaggi, di vacanze, di persone che ambiscono a visitare soprattutto quel posto. Sfinge, tocca a lei, ce lo racconti ancora.
2: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo!
0: 393-444-0444, va fatto un tipo di ragionamento, quello con la R maiuscola.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1,
4: pomeriggio Number One.
5: Ogni sera dalle 23 all'alba
6: immergetevi in Number One Nights,
5: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
6: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
5: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 29 lunedì 1 giugno 2026 su Radio Number One, un nuovo appuntamento con il PN1 e con l'enigma della Sfinge. Allora torniamo immediatamente dalla Sfinge, tornata a Sharm el Sheikh, tornata alla base con questo primo enigma della settimana. Sentiamolo.
2: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei, un luogo visitatissimo dai turisti di tutto il mondo. Pensateci e raccontatecelo come sempre con un messaggio vocale. Mettete sempre chi siete, il vostro nome, da dove giocate, da dove affrontate la Sfinge. 393 444 0444.
2: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo!
1: Raccontatecelo adesso! C'è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani, 2:33, buon pomeriggio, buon lunedì, è iniziato giugno, la Sfinge c'è purtroppo per noi con il primo indovinello, oh no, mi scusi dottoressa Sfinge, il primo enigma di questo mese che ci accompagnerà lentamente verso l'estate 2026, con lei si parla di viaggi, vacanze, di mete.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo!
0: C'è una classifica con le mete, diciamo, più ambite da parte non solo degli italiani, ma soprattutto delle persone che non vivono in Italia, e all'interno di questa top 10 c'è anche lei. Dovete raccontarlo voi, però.
2: Per me è la Cina, Luciana da Como.
0: Luciana da Como non è la Cina, non è la Cina, cioè c'è la Cina in classifica, ma la Sfinge pensava di sentirsi raccontare altro da voi. Per me la Sfinge, scrive Federico, ci sta invitando in Egitto, al Cairo, a vedere le piramidi. Non è il Cairo.
2: Ciao Stefano carissimo, è per caso il Giappone?
0: Non è il Giappone, so che io e te andremo in Giappone prima o poi per vedere e soprattutto ascoltare, no, una nuova lingua. Non ho ancora capito quando mi vuoi portare in Giappone, raccontamelo come sempre su WhatsApp.
3: Marco dalla provincia di Brescia, secondo me la soluzione è la Cina. Ciao.
0: La Cina, no, non è la Cina, non è il Giappone.
4: Stefano, la parola vacanza non so più che significato abbia.
0: Aia.
4: L'ultima vacanza di 3 giorni sarà più o meno quasi 30 anni fa, dopodiché più nessuna vacanza.
0: E come mai?
4: E quindi non sono capace di rispondere a questo enigma.
0: Allora devi lavorare meno e viaggiare di più con la fantasia, entrare in agenzia e prenotare.
5: Disperato! Per me l'Italia, perché resta sempre il paese più bello del mondo per cuccare, e io che sono il cuccatore latino italiano 100% puro sangue, ti dico l'Italia. Rodolfo, il cuccatore anche del Golfo.
0: No. Non è l'Italia, signori.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Qual è quella meta?

0: Portugal, The Man, 14:37, Stefano Federici davanti a questo microfono, la Sfinge in collegamento da Sharm el Sheikh, Egitto, il serpente che cerca di salire dalla cesta e soprattutto un nuovo enigma.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo!
0: Una meta ambitissima che almeno tutti una volta nella vita vorrebbero fotografare. Qual è? Qual è?
2: Sfinge! Lei è un comune che è in provincia di Nuoro in Sardegna, quindi anche lei è...
0: Anche lei?
2: In Sardegna. Ciao, Barbara da Como.
0: Ciao Barbara
2: da Como. E c'è Laura che in viaggio. Ciao!
0: Un abbraccio a te e agli amici di Como provincia.
3: Ciao Stefano, questa è facilissima. No, c'è un bellissimo paese rurale in Slovacchia, 400 abitanti.
0: No, ho capito, a quattro lettere. Federico... Ignazio, la terza non la diciamo. A di Ancona finale, va benissimo, grazie. Ho capito, non è quella, no?
4: Allora, la Sfinge di oggi è Corea del Sud, Gianluca da Milano.
0: Non è quella, Gianluca, grazie naturalmente per esserci, per aver fatto sentire, ascoltare la tua presenza.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao Silvia.
5: Sono Silvia da Cuneo. Non è che l'Islanda per caso è in controtendenza con tutti i paesi caldi?
0: Non è nemmeno l'Islanda, Lara è la Valle dei Re, non è nemmeno quella, stiamo naufragando, signori, è scattato l'allarme Mar Rosso, siamo in alto mare, signori.
6: Ciao, potrebbe essere la Grecia, no. Oscar da Senago.
0: Salutiamo gli amici della Grecia, le amiche di Karpathos, non è nemmeno la Grecia.
7: Ciao Ste.
0: Ciao.
7: Berenice in Egitto?
0: Berenice.
7: Cosa dici? Ci andiamo?
0: Partiamo.
7: Buona giornata, Luciano da Brescia.
0: Non serve nemmeno il passaporto se sei cittadino italiano, quindi con la carta d'identità, se sei nato in Italia, si va a Berenice. Non ci sono troppi problemi. Andiamo, partiamo, facciamo, disfiamo.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei.

0: Yours, il titolo della nuova canzone di Harry Styles, ce l'ha cantata adesso su Radio Number One e stiamo giocando anche con il primo enigma della Sfinge. Allora torniamo a collegarci con l'Egitto, linea verde, prego Sfinge.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Siamo sommersi dai vostri messaggi, grazie per esserci, vi voglio tanto bene.
2: Buon pomeriggio Stefano, Marco da Valdilana.
0: Ciao,
2: ma
0: Marco,
2: non sarà mica la Transilvania dove c'è Dracula? Ciao a tutti.
0: Ottimo ragionamento, sì, ci sta, almeno una volta nella vita vorresti dare un'occhiata a quello che ha combinato Dracula nei castelli della Transilvania, ma non è.
3: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza.
0: Ciao Vale.
3: Secondo me potrebbe essere la Norvegia.
0: Non è.
3: Per andare a vedere l'aurora boreale.
0: Non è la Norvegia.
4: Nuova Zelanda, Tania da Mantova.
0: Non è nemmeno
4: la
0: quella.
4: La Sfinge.
0: Grazie Tania.
5: Maurizio da Bergamo, è Roma, la capitale.
0: Lo so, da Roma alle Maldive, secondo me sono quelle, ci scrive Dalila da Varese. No.
6: Secondo me è l'India, sempre da Milano, Gianluca con
0: non
6: sua figlia
0: l'India.
6: Martina.
0: Non è l'India, Giallo, un abbraccio anche a tua figlia Martina.
7: Buongiorno, sono Mirko dal Lago di Como.
0: Ciao.
7: Secondo me l'enigma della Sfinge è la Statua della Libertà.
0: Quindi gli Stati Uniti d'America, no.
8: Ciao, non saranno mica le Maldive?
0: Non sono le Maldive, ci andrei anche domani. Se mi ci porti, io ci sono, preparo la valigia all'istante.
9: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere la Sardegna?
0: No. È stata detta, la Sardegna non è quella, non siamo in Italia.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
10: Pomeriggio number one.
11: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
14: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole?
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Molti lo cercano, altri si chiedono dove sia questo amore che tante persone vorrebbero. Black Eyed Peas, siamo tornati all'indietro nel tempo, pezzone dell'estate 2003. Andava di brutto anche in discoteca, soprattutto nel preserata, vi ricordo, ero sul lago di Garda in quell'estate, c'era questa canzone che faceva praticamente da partenza, no? Alla serata, poi il ritmo naturalmente saliva. Erano i Black Eyed Peas, siamo tornati in Egitto e allora la Sfinge è pronta a ripetere per l'ennesima volta questo enigma.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Ditemelo, è la Sfinge. Ci scrive Claudio dalla provincia di Torino. Tra l'altro Claudio appena tornato dall'Egitto, sintonizzato nell'immediato su Radio Number One. Che bello, ragazzi, grazie per la fiducia, per la fedeltà. Anche la Sfinge è commossa.
2: Ibiza, Gigi da Villa da me.
0: Ibiza, New York, Miami, Rio, la canzone di qualche tempo fa dei Desaparecidos, purtroppo non è quella. Andiamo all'estero.
3: Ciao, Colin dalla Transilvania. Per me è Barcellona.
0: Beh, lui conosce bene i castelli della Transilvania, conosce bene Dracula. Ti salutiamo, amico mio. Come ti chiami?
3: Ciao, Colin dalla Transilvania.
0: Clean dalla Transilvania. Non è quella, comunque, non è Barcellona. Grazie naturalmente anche a chi ci ascolta dall'estero.
4: Ciao Stefano.
5: Mimmo da Bergamo.
0: Mimmo da Bergamo, mi raccomando, ripongo fiducia estrema in te, non deludermi.
5: La Calabria, casa mia. Io ci vado spesso.
0: Grande Mimmo, un abbraccione, grazie per esserci. Non è purtroppo l'Italia, né tantomeno Sardegna, Calabria, Sicilia, splendide regioni, ma diciamo che nel mondo in molti, in tanti, almeno una volta nella vita ci vanno e tra poco scoprirete qual è la meta, a meno che non lo scoprete da soli.
6: Buongiorno Stefano. Allora, secondo me l'enigma della Sfinge è l'isola dove io vado tutti gli anni, che non sicuro c'è. È quella l'isola non... Gaomai.
0: pensavo fosse l'isola che non c'è, mi sono avvicinato parecchio.
7: Altra idea, potrebbe essere Cuba?
0: Non è Cuba, non è quella, è stata detta, purtroppo non è Cuba.
8: È la casa, Antonio da Mantova.
0: C'è chi non esce mai dalle quattro mura, quindi vede la casa come meta ideale per trascorrere le proprie vacanze, no?
9: Ciao, sono Bruno da Mantova, secondo me è la Polinesia.
0: No, bellissima, bellissima, anche la Polinesia è bellissima, ci vorrei andare, ma non è.
10: Parigi con la Torre Eiffel.
0: Come sei romantico. È nelle prime cinque in effetti Parigi, bravo Pitto.
11: Ciao Ste, Ivan da Verona. È per caso il villaggio di Babbo Natale?
0: Anche quello è visitatissimo, ma purtroppo la Sfinge ha detto
1: tra
0: no.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Raccontatecelo al 393-444-0444. Vorrei dedicare questa canzone a chi in questo momento è spaparanzato al sole sul lettino. Martin Garrix, Repeat It.

0: Rihanna, Repeat It, canzone che tecnicamente fu prodotta nel lontano 2014, forse 2015, restò lì chiusa in uno scaffale. Io la sentii tempo fa e quando ci fu anche la One Story, parlo di 4-5 anni fa, questa canzone mi catturò totalmente, catturò la mia attenzione e continuavo a dire: ma perché non viene licenziata, perché poi non viene messa a disposizione anche degli utenti? E da un mesetto forse è uscita. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. 2:56, c'è l'enigma della Sfinge.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo,
0: raccontatecelo, qual è questa meta?
2: È il mare, Liam da Gromo.
0: Non è il mare.
3: Ciao. Per noi è Montisola. Mara ed Elisa dalla provincia di Bergamo.
0: Montisola,
3: ciao.
0: Montisola dei famosi.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
4: Potrebbe essere la Croazia?
0: No.
4: Penso della Val Seriana.
0: Non è nemmeno la Croazia, amico mio.
5: Ci provo ancora una volta, Gianluca.
0: Vai.
5: Da Milano. Secondo me è la Svezia, per vedere l'aurora boreale.
0: Non è nemmeno la Svezia.
6: Ciao Stefano, io ci riprovo, sono sempre Valentino da Piacenza, ma mi viene il dubbio, sono un po' indeciso tra la Torre Eiffel oppure la Thailandia.
0: No,
6: ma sto sulla Torre Eiffel, quindi la Francia.
0: Io avrei preso un massaggio thailandese invece.
7: Ciao, sono Lorenzo da Pavia e secondo me la risposta è la casa.
0: La casa, no, è stata detta, non è la casa.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
8: Su Radio Number One c'è il PN1.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: pomeriggio, buon lunedì, benvenuti e benvenute, siete su Radio Number One, la prima ora del PN1 è scivolata via, tra pochissimo torneremo a giocare con la Sfinge, ma visto che sono le 15 e un minuto diamo spazio alle ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica. Aperti i giardini del Quirinale per le fasce deboli. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia e assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto dopo la presa del castello di Beaufort. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid nella periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque. Ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico. Tennis, Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e cede per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros. Giocherà contro Auger Aliassim o Alejandro Tabilo. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: nostra seconda ora insieme. Buon pomeriggio, benvenuti anche a quelli che hanno acceso la radio da poco, si sono persi la prima ora anche con l'enigma della Sfinge.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
2: Ciao Stefano, per me è la Grecia.
0: Purtroppo no, tesoro.
2: Sono Daniela da Borno.
0: Non è la Grecia.
3: Ciao, secondo me la meta più ambita è casa mia, che qualcuno chiama anche Caresto. Ciao a tutti da Cisano Bergamasco.
0: Amiche di Cisano, buon pomeriggio, salutiamo voi e tutti gli ascoltatori che da Cisano Bergamasco stanno rispondendo all'enigma.
4: Potrebbe essere la muraglia cinese?
0: No.
4: Romeo da Mariano Comensi.
0: Non è quella, però è stato un bellissimo ragionamento il tuo.
5: La montagna, idraulico da Morbegno.
0: Ciao idraulico, no.
6: Marco dalla provincia di Brescia. Secondo me la soluzione è ancora più facile: la spiaggia e il mare.
0: Non
6: Ciao.
0: È quella, non è quella.
7: Oh, per la Sfinge, forse è Bali. Se ho vinto, mi ci porti?
0: Mi piacerebbe tantissimo poterti dire che sei tu la numero uno per partire, magari in tua compagnia per Bali. Purtroppo non è quella. Danilo, Mosca, non è nemmeno la Russia.
8: Non è quella. Le Bahamas, Marco da Varese. Ciao ragazzi.
0: Bellissime, mi mancano le Bahamas.
9: Ciao Ste, potrebbe essere l'Olanda?
0: Non è nemmeno l'Olanda, signore.
10: Sono Simona da Cuneo, io dico che è la Lapponia.
0: Nemmeno la Lapponia.
11: È il mare, Liam da Gromo.
0: È il mare? No, è stato detto, non è quello, Liam.
2: Ciao Stefano, per me è la Grecia.
0: No, no, no, non è la Grecia. Allora, solitamente sui profili Instagram, quelli che sono fighi, insomma, si fanno la foto, magari anche in compagnia, proprio lì. Magari dall'alto verso il basso, guardando verso quella porta che poi è una delle porte più ambite. Forse fu inserita, no, questa località anche in un film dei Transformers della saga, quando poi loro dissero di essere atterrati in Egitto, in realtà erano vicini all'Egitto e questa città è visitata da tantissimi turisti. E se fai, diciamo, un sondaggio, no, su quelle che sono le mete che almeno una volta nella vita dovresti visitare, quasi tutti vorrebbero andare proprio lì. 393-444-0444.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei.

0: E allora risentiamo l'enigma.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei.
0: Il serpente.
1: Ditemelo.
0: Siete terribili. Non voglio il serpento. Vorrei capire se qualcuno di voi, grazie naturalmente al suggerimento che è stato dato, ha capito qual è la meta. Dai, forza. Qual è? Qual è?
2: Potrebbe essere la colazione.
0: La colazione.
2: Perché non so voi, ma noi quando siamo in vacanza la colazione è fotoniche. Ciao, Laura
0: De Vinzano.
3: Laura! Bevete di meno la sera.
0: Non è la colazione.
4: Ti provo.
0: Vai.
4: L'America.
0: L'America.
4: Anche se io adesso non ci andrei.
0: In generale, in generale. Grandissima l'America, Luciano.
5: Ciao Stefano. Secondo me la soluzione all'enigma è Roma.
0: No, non è.
5: Un saluto da Mauro, il tranviere di Parma.
0: Grande.
5: Ciao, ciao.

0: frastagliata.
1: Frastagliata. No.
2: Potrebbe essere frastagliata.
1: Non è frastagliata.
2: Roberta da Primolo. Ciao.
1: Vi do un indizio importante, grazie al secondo fax che è arrivato proprio in questo istante da Charmaine Scicco, grazie ad Abdullah. Lo può essere una cucina, lo può essere una costa, ma soprattutto lo può essere una cucina. 393-444-0444, mamma mia, in cucina con i norvegesi de Bausa, magnetica.

0: Nights, ma soprattutto anche in disco, no? Con disco aperitivo, diciamo, questa di The Bauza, ragazzi che arrivano direttamente dalla Norvegia, era Magnetic. Torniamo in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta a 12 lettere, 6 consonanti, 6 vocali, lo può essere una costa, ma soprattutto l'indizio che cercavate era questo, il secondo lo può essere una cucina. Io direi che potremmo dare anche il terzo indizio, visto che ormai avete azzeccato il tutto, ma hanno superato addirittura la top 10 come numero di SMS quelli che l'hanno azzeccata. È il titolo di una canzone di Rama e alcune di voi sorrideranno.
1: Ciao Ste da Predore, la parola è mediterranea. Ti voglio bene, sei il migliore.
0: Grazie Ila, stava preparando le valigie, è stata la prima a raccontarci in diretta la parola corretta, ovvero mediterranea. Lei, il titolo di supercampionessa, la medaglia d'oro a Predore Bergamo.
2: Ciao, siamo Marcella Ginevra e la parola è mediterranea.
0: Bravissimi, bravissimi.
3: Sì, dopo 1000 messaggi cancellati la sappiamo.
0: Vai.
3: La parola è mediterranea.
0: Bravissima, bravissima. Ma è quello, è quello, è quello.
4: Ok, adesso è più semplice. Mediterranea, Mariana da Lugano.
0: Bravissima, bravissima. Mediterranea, Giamba e Sabri dalla Valle Camonica. E ancora la parola corretta è mediterranea. Siamo Monica e Simona da Brescia. Brave.
5: Mediterranea.
0: Brava, brava.
5: Sara da Castiglione delle Stiviere. Ciao.
0: Anche Castiglione delle Stiviere c'è.
6: Potrebbe essere mediterraneo.

0: Costa mediterranea, la cucina mediterranea.
1: Margherita
0: da Sovere.
1: Bravissima.
2: Stefano, oh. I piccioni mi suggeriscono che la parola nascosta è mediterranea.
1: Bravo, dottor Piccione.
2: Oh, salta all'ana.
1: Vabbè. Complimenti anche al dottor Piccione. Ci sono Hugh Jelly.

0: 2, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo ci sarà l'appuntamento classico delle 16:25 con il traffico.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è

4:26 di questo lunedì, spazio all'informazione legata al traffico. Partiamo dagli incidenti e dalle code in Lombardia sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo. C'è un veicolo fermo in direzione Milano che causa rallentamenti. Ci sono code anche sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso, problemi anche in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia con code segnalate tra Genova-Pegli e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Vengono segnalati veicoli scortati per maltempo tra Arenzano e l'allacciamento con la 26, incidenti segnalati in diverse vie genovesi tra cui via Antonio Gramsci e il lungomare di Pegli. Il traffico è intenso anche in Piemonte sulla 26 Genova-Gravellona-Toce con code segnalate tra Gravellona-Toce e Baveno in direzione Genova per tratto chiuso. C'è un veicolo fermo tra Casale Monferrato Nord e la diramazione Stroppiano-Santià in direzione di Gravellona-Toce. Lavori in corso anche sulla 21 Torino-Brescia in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Bentornati nel live di questo primo appuntamento con un nuovo mese, giugno 2026. Tra poco parleremo di italiani che faticano a dormire, perché a quanto pare gli italiani dormono male, una grossa percentuale di essi dorme male. Daremo un'occhiata a quelli che sono i rimedi per dormire meglio. Ma prima Lady Gaga e Doshi, Runaway.

più forti del momento, anche Runaway, la nuova di Lady Gaga, e Daci alle 4.31 continua il live questo primo giorno di giugno 2026. Molti italiani, lo sapete, ve l'ho detto tre minuti fa, dormono male, c'è chi durante la notte si sveglia più volte infastidito da rumori, alte temperature, io ci sono dentro, incontinenza no per fortuna, eccetera eccetera, che proprio giustamente non riesce a prendere sonno, conta le pecore e maledice qualunque cosa gli passi per la testa. Però secondo la ricercatrice Laura Boyarskaite esisterebbero caratteristiche urbane precise che aiutano il corpo ad abbassare i livelli di cortisolo, cioè l'ormone legato allo stress, e sarebbero delle città che molti preferirebbero perché in quelle città lì riescono a dormire veramente bene. E allora c'è una classifica, no, di queste città favorevoli, diciamo, al riposo, che hanno una forte presenza poi di parchi, acqua e spazi aperti. Se volete dormire bene, questa ricercatrice, ovvero Laura Boyarskaite, tra le città europee consiglia ovviamente queste che sono, secondo il suo pensiero, rilassanti. Ad esempio, Vilnius in Lituania è una di quelle che lei preferisce, dove riesce a prendere sonno più rapidamente. Ma poi anche Dresda, siamo in Germania, oppure Poznan e Varsavia, due città della Polonia, e anche Riga in Lettonia, cioè località dove il clima più fresco ma anche il buio e i ritmi meno frenetici favoriscono un riposo più naturale rispetto a tante città italiane dove lo stress regna sovrano. Ripeto, Vilnius, Lituania, Dresda in Germania, Poznan e Varsavia in Polonia e Riga in Lettonia, località dove il clima più fresco e il buio, dicono gli esperti, autentico e i ritmi meno frenetici favoriscono un riposo più naturale. Se volete andarci, fatemi sapere. Andate, dormite e poi commentate al 393 444 0444. C'è Lizzo! I do my head talk.

0: Lizzo e Ariana Grande. Abbiamo detto che molti italiani dormono male, addirittura il 38% degli italiani non racconta, quando è intervistato giustamente a chi lo fa, di dormire bene, e c'è chi durante la notte si sveglia più volte. E allora una ricercatrice, la signorina Laura Boyars-Kaité, ha detto che ci sono delle città europee che sono considerate talmente rilassanti che dovreste provarle. Ad esempio, abbiamo detto, in Lituania c'è Vilnius, e giustamente avete commentato così:
1: ma ciao, ma che bella scoperta, è ovvio che in Lettonia si dorme benissimo, chissà che letti che ci sono, anzi che lettoni.
0: Esatto, questo era per quanto riguarda Riga, in Lettonia, come Poznan e Varsavia in Polonia. Poi c'è Gigi, che ha visto una volta Rio de Janeiro e da quando è stato lì al carnevale ha dormito benissimo, quindi consiglia vivamente di fare almeno una volta tappa in Brasile, possibilmente 2 settimane, per avere un sonno veramente eccezionale. Mi immagino quello che avrei visto al carnevale. Grazie Gigi. Ci sono Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Cray, cantante e ballerina canadese, appena sentita qui su Radio Number One. Grazie a questa canzone abbiamo raggiunto le 4:41, siamo rigorosamente in diretta come ogni lunedì dalle 2 alle 5 del pomeriggio, anche in questa giornata che fa un po' da ponte al ponte, ci sta conducendo fino alle prime ore del giorno 2 del mese di giugno, una bella festa con tante persone che ci stanno ascoltando da parecchie località di mare. Un abbraccio a Veri da Viareggio, a Forte dei Marmi con Arianna, a Milano Marittima dove il tempo non è bellissimo oggi, qualche goccia di pioggia l'ha fatta, abbiamo Beatrice e tante altre come sempre al 393 444 0444. Piccolo break e tra pochissimo una grande canzone.
1: Pomeriggio number one.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
16: Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Ecco la refurtiva McDonald's.
19: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
18: E ci sono anche i McFits irresistibili.
19: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

1990, anno in cui si giocarono i campionati del mondo di calcio nel nostro bel paese, Italia 90, con In Excess, una grande canzone degli anni 90, appunto, che i nostri programmatori, che anche oggi sono al lavoro, Ligi al dovere, ci hanno fatto ascoltare in questo primo appuntamento della settimana e di giugno 2026 con il pomeriggio number one. Dal ponte al ponte di domani vi stiamo accompagnando mentre siete su strade e autostrade del nord Italia. Leggevo i saluti che arrivavano pochi istanti fa da Ferrara, in automobile c'erano Nico e Sofia, che salutiamo e abbracciamo. In quel di Milano Matteo invia un saluto a tutte le persone che lo conoscono, è bello, no, sentirlo. Saluto a tutti quelli che mi conoscono. Chi ti conosce? Bello comunque, grazie Matte. Loredana invece in movimento sulla sua automobile diretta a Modena, e ancora Debo il rientro da Cattolica. Salutiamo tutte quelle persone che magari sono in questo istante, preciso istante del traffico. Marcello diretto a Torino, Luca da Verbani e tanti altri come sempre al 393-444-0444. Signore e signori, grazie naturalmente per aver scelto Radio Number One. Vi dedico la prossima canzone del DJ francese Kungs, con lui anche David Guetta, altro producer francese che ben conosciamo, e in mezzo ai due c'è Izzy Bizou con All Night Long su Radio Number One nel PN1.

0: Il tempo quando sono in diretta in vostra compagnia passa troppo velocemente, perché questa è l'ultima canzone, quella che chiude queste tre ore di diretta con voi qui su Radio Number One in questo primo appuntamento di giugno con il pomeriggio Number One. Se vi è piaciuto tornerò domani 2 giugno 2026 a partire dalle ore 14 qui sulla vostra radio preferita. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it in alto a destra trovate le tre lineette, cliccate riascolta, successivamente repliche e poi ascoltate l'ora che vi siete persi. Da Stefano Federici è tutto, a domani ore 14 con il PN1. Ciao!
1: Su Radio Number One c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: con Accompagnatore. Sono le 17.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Trump nelle ultime ore ha scritto sui social che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo che sarà molto buono per gli Stati Uniti e per chi è con noi, ha detto il presidente americano, che però ha chiesto alcune modifiche, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente e al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti attendono una risposta non prima di 3 giorni. Nel frattempo Netanyahu, premier israeliano, ha ordinato nuovi attacchi terroristici a Beirut, capitale del Libano. Considera l'offensiva una svolta nei combattimenti contro Hezbollah. Oggi si tiene una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano. Continuano senza sosta le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, deceduta alla fine di dicembre in ospedale a Campobasso dopo un avvelenamento da ricina. Convocato in mattinata in questura, il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, da sempre molto vicino a Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, le due vittime. All'uscita il sindaco ha detto: «Mi fido del lavoro degli inquirenti, ci vorrà tempo perché la situazione è complessa». Domani si celebrano gli 80 anni della Repubblica. Nacque da un corale esercizio di democrazia, i valori della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività. È il messaggio che il presidente Mattarella ha inviato per l'occasione ai prefetti d'Italia. Il test per Ebola effettuato ieri sulle pazienti rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state fatte allo Spallanzani di Roma. L'uomo era rientrato sabato in Italia e dopo la comparsa di alcuni sintomi è stato portato in ospedale per i dovuti accertamenti. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, fa sapere il Ministero. Attesi forti temporali sull'Italia in questi giorni, soprattutto nelle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. Forte l'instabilità dei primi giorni di giugno, previsto al nord un abbassamento delle temperature. Per quanto riguarda il resto dell'Italia, le temperature restano pienamente estive. Tennis al Roland Garros, uno strepitoso Flavio Cobolli batte l'americano Svaida 3-7-1 e per la prima volta in carriera accede ai quarti di finale dello Slam parigino, turno al quale sperano di accedere anche Berrettini e Arnaldi, gli altri azzurri impegnati oggi rispettivamente contro Cerundolo e Tiafoe. Basket, alle 20 ci sarà gara 2 tra Virtus Bologna e Venezia. Venezia che dopo il colpaccio in gara 1 ha come obiettivo il bis. La gara 3 invece tra Olimpia Milano e Brescia sarà mercoledì alle 20. Qui la serie è sull'1-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Questa cosa qui delle donne al volante, una donna al volante è certa, cioè Lilli, e sono io. L'altro è l'accompagnatore per questa settimana, perché Agnese giustamente si è presa una settimanina di vacanza. E allora chi è lui, questo uomo misterioso che ci ha accompagnato?
1: Sono tornato.
0: È tornato. Ma, se, ma sentilo, Alvise, ciao Alvi.
1: Ciao bellezza, come stai? Come va? Come va? Io sono contentissimo di essere tornato qui da voi dopo due settimane. Prima l'ho fatta una settimana con Agnese, adesso esatto. Facciamo questa settimana insieme.
0: Esatto, quindi Lilli e Alvise. E beh, yes. Sempre una A, l'iniziale è sempre A. Devo solo abituarmi da Agnese ad Alvise. E va bene, noi abbiamo insomma in questo viaggio tanti argomenti con cui accompagnarvi, ma abbiamo anche la musica, vero Alvi?
1: Abbiamo la nostra musica, abbiamo la musica, e allora direi di iniziare senza ulteriori indugi con il primo singolo di oggi, che è quello dei The Colors, Rolling Stones. Benvenuti.

0: dire, l'appuntamento con una donna al volante e un accompagnatore, cioè Lily Alvise. Eccoci. Qui. Eccoci qui, naturalmente. Parliamo di Marilyn Monroe oggi, dobbiamo assolutamente farlo, oltre a fare gli auguri di buon compleanno a Claudio, al nostro Claudio Chiari e amici, naturalmente, sarebbe stato il compleanno anche di Marilyn Monroe. Oggi, 1 giugno, avrebbe compiuto 100 anni, era nata infatti nel 1926. Tra l'altro lei è diventata un'icona e devo dire che il mito è stato alimentato anche dalla tragica e prematura scomparsa avvenuta soltanto a 36 anni il 4 agosto del 1962. Tra l'altro c'è ancora molta nebbia intorno a quello che è successo, non si capisce bene se è stato un suicidio, se è stato un omicidio, vabbè, non è di questo che noi vogliamo parlare in questo pomeriggio, ma parliamo invece di quello che Marilyn Monroe si inventò per combattere il caldo, perché anche lei giustamente aveva caldo. E quindi cosa si era inventata? Durante la registrazione del film Quando la moglie va in vacanza, uno dei suoi film più famosi, lei confessò al vicino di casa di conservare la biancheria intima nel freezer, nella ghiacciaia, per mantenersi più fresca. E quindi insomma, qualcuno ha anche studiato questo fenomeno e qualcuno si è chiesto: ma funziona? Ovviamente no, ovviamente no, perché dopo 5 minuti, 10 minuti che ce l'hai, hai le mutande a contatto con la pelle, hai ancora caldo esattamente come prima.
1: Però ti posso dire, con queste temperature che stiamo vivendo adesso, forse anche quei 5 minuti io me li voglio anche godere di frescura.
0: Beh, sai che non hai tutti i torti effettivamente. Vabbè.
1: No, poi tra l'altro, a proposito di Marilyn Monroe, è successa una cosa molto carina proprio in occasione di questi festeggiamenti, di questo compleanno, perché ogni anno si tiene una gara di sosia di Marilyn Monroe. Era stato stabilito un record in Australia di numero di sosia di Marilyn Monroe, che erano 1037, e quest'anno sono aumentate di 250 unità, quindi ci sono 1250 persone, ovviamente numero più numero meno, che hanno deciso di imitare Marilyn Monroe nella loro vita e di farlo diventare a tutti gli effetti un lavoro, perché poi i sosia riescono anche a vivere di questo, venendo chiamati nei locali, in alcune esibizioni, in alcuni festival. E quindi questa gara di sosia di Marilyn Monroe è entrata nuovamente nel Guinness dei primati con un nuovo record di partecipanti. Bella questa cosa.
0: Bella, bellissima. Io tra l'altro so che anche a Sanremo c'è una giornata proprio durante il festival di Sanremo di sosia.
1: Sì, è vero,
0: ce
1: è vero.
0: Ce ne sono tantissime, avevo conoscuto Casanova. Pensa.
1: Pensa.
0: C'è Bruno Mars.

0: Samurai J con la sua ossessione su Radio Number One, la donna al volante con l'accompagnatore anche oggi a tenervi compagnia, anzi da oggi a tenervi compagnia per tutta la settimana fino a venerdì. Sai Lili cosa stavo pensando?
1: Cosa?
0: Che effettivamente, dato che abbiamo parlato di sosia, di Marilyn Monroe, sia io che poi ho saputo anche per via traverse, anche tu, abbiamo i nostri sosia, anche noi, cioè a me dicono che somiglia Enrico Papi per esempio.
1: È vero, confermo.
0: Ma non è vero!
1: Sì, è vero, tu assomigli veramente tantissimo ad Enrico Papi, cioè uno potrebbe anche scambiarti veramente, se ti incontra per Milano potrebbe dire guarda c'è Enrico Papi.
0: Però se non dico Moseca questa cosa non funziona. Ci vuole la parolina magica, altrimenti.
1: Io quando ero più giovane mi dicevano che ed ero molto più bionda, mi dicevano che assomigliavo moltissimo a Lorella Cuccarini, e in effetti un po' c'era quella somiglianza.
0: Ma come passi di danza come siamo messi?
1: Abbastanza bene, dai. Tutto sommato me la cavo, mi piaceva ballare, andavo anche ai corsi di ballo eccetera eccetera, quindi insomma. Dai.
0: Allora poi me la fai una coreografia, io ti dico, te la lancio, ti dico Moseca e tu mi inizi a fare una coreografia,
1: certo,
0: con le pirouette
1: come
0: fuori
1: no,
0: onda.
1: Come no, adesso mi spacco se faccio una roba così. Ma voi ce l'avete un sosia da qualche parte? Tra l'altro dicono che ne abbiamo 7 in giro per il mondo e quindi di solito sono anche vicini a noi.
0: Esatto. No, ma guarda, noi uno l'abbiamo trovato a vicenda, quindi sì, ci mancano gli altri 6.
1: Esatto, ma prima o poi li troveremo, insomma. Ascoltiamoci Dua Lipa.

0: il ritmo di Dua Lipa e della sua Illusion.
1: Rimanete con noi perché tra poco c'è il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono la spalla di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso orario, no? E sempre di andare indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
2: E allora vediamo cosa succede sulla tangenziale est di Milano. Ci sono 3 chilometri di coda per il recupero di mezzi incidentati tra Lambrate e Cam in direzione della 1. Anche sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente allo svincolo di Pianezza Collegno in direzione di Torino Nord a 5, Torino Aosta. Ci sono poi segnalati rallentamenti anche sulla tangenziale sud di Torino con coda tra Corso alla Mano e la tangenziale nord in direzione di quest'ultima. Sulla 1, la Firenze-Roma, ci sono rallentamenti per un temporale tra Valdichiana e Fabbro. Sulla 7, la Milano-Genova, code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. C'è un veicolo in panne tra Binasco e il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione di Genova. Sulla 22, la Brennero-Modena, ci sono code tra Vipiteno e il Brennero, il confine di Stato, in direzione del Brennero. Andiamo anche con la 10, la Genova 20 miglia, code a tratti per 4 chilometri per traffico intenso tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, code anche tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, e chiudiamo con la 5, la Torino Aosta Monte Bianco, con code a tratti tra Verre, Berres e Pont Saint-Martin in direzione di Torino.
1: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora, buon viaggio!
2: Buon viaggio con le donne al volante, con una donna al volante, con Lili e con l'accompagnatore. Che bella accompagnatore che ho avuto
1: eccoci.
2: Settimana.
1: Ma sai che non vedevo l'ora di tornare in tua compagnia, perché non ci stavamo tanto, non eravamo molto uniti noi nell'ultimo periodo a livello di dirette.
2: No, non ci siamo proprio visti, cioè.
1: Esatto, quindi sono proprio contento di essere di nuovo qua con te.
2: Oh, molto bene. Tra l'altro noi appunto in viaggio ce ne andiamo un po' in giro, ci facciamo anche gli affari degli altri spesso e volentieri. Allora andiamo a Monza, al parco di Monza, bellissimo. Il parco di Monza, tra l'altro, visto che c'è un weekend prolungato, domani è anche festa, magari qualcuno decide di andarci al parco di Monza a far due giretti, insomma, a vedere un po' cosa succede. È un parco meraviglioso, ettari di verde, però c'è gente un po' strana che si comporta in modo strano, quindi
1: esatto. E ci sono anche delle regole che ovviamente vanno seguite, ne parliamo tra poco, direi, perché è importante dare anche tutti questi suggerimenti. Nel frattempo però noi continuiamo con la nostra musica. Arrivano Madame e Marrakesh con Volevo Capire su Radio Number One.

0: cash. Volevo capire qui a Radio La Meruane, in questo lunedì 1° giugno, se avete qualcosa da festeggiare o se siete in giro in questo momento per questo weekend così lungo. Noi ci siamo, ma ci siamo anche per i tanti che lavorano, vero Alvise?
1: Assolutamente sì, tanti che lavorano e che continueranno anche a lavorare per il 2 giugno in questo mega ponte, che per alcuni è un ponte, per altri invece è il lavoro. E per tutti quelli che decidono di fare questo ponte, una delle mete che vengono prese in considerazione è anche la meta del parco di Monza. Parliamo di 720 ettari, quindi una roba immensa di questo parco, dove succedono tantissime cose, direi.
0: Sì, diciamo che anche se ci sono delle regole, anche se ci sono tanto di cartelli dove certe cose non si possono fare, c'è gente ad esempio che con la bicicletta così traghetta nell'ambro se ne va dentro, oppure c'è gente che arriva e si fa il suo orticello, nel senso che è convinto che il parco di Monza sia un po' un orto e quindi va lì, prende i borsoni di aglio. C'è un aglio particolare, l'aglio orsino. Io francamente non sapevo del fatto che ci fosse l'aglio orsino, però cresce all'interno del parco di Monza e c'è gente che va lì proprio con le borse, butta l'aglio dentro queste borse e se ne torna a casa. E poi la cosa che è successa un paio di settimane fa, che veramente ha dell'inverosimile e di cui si sono accorti appunto chi fa la manutenzione insomma all'interno del parco, hanno piantato due piante di pesco. E praticamente la notte sono andati lì, probabilmente hanno piantato due piante di pesco davanti alla reggia.
1: No, ma poi la cosa incredibile è che li hanno piantati con una motivazione che è anche carina, ma che non era di competenza di queste persone. Cioè, hanno pensato che piantare questi due alberi di pesco davanti la reggia sarebbe stato bello da vedere per tutti quelli che andavano all'interno del parco. Che io dico, ok, come idea ci può anche stare, ma non dovresti essere tu, persona normale, tra virgolette, che non si occupa della manutenzione, non sei un agronomo, a dover prendere queste decisioni, mi viene da dire.
0: E comunque scambiare questo patrimonio per un orto privato non si fa. Tra l'altro il parco di Monza è veramente bellissimo anche per le famiglie, tu puoi entrarci in bicicletta, ci sono un sacco di posti ristoro dove ti puoi fermare, fare picnic, è veramente un posto meraviglioso. Ma perché ci dobbiamo inventare queste cose che non c'entrano nulla? Resteremo con questa domanda, caro Alvise?
1: Direi proprio di sì. Allora continuiamo con la musica, rimanendo con questa domanda e con Billie Eilish e la sua Birds of a Feather.

0: Harry Styles, le American Girls. Lilly, se sei d'accordo, parliamo di viaggi, dai. Allora, scegliete l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria, all'estero, ovunque, con mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello a vostra disposizione e anche un servizio esclusivo dedicato ai bambini e ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, Viaggia Explorer, in piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche, i luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
10: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.

0: Voglia di cantarla proprio questa canzone, 1977, la canzone che riportò gli ABBA in testa alle classifiche di mezza Europa, ma in realtà di mezzo mondo. Pensate che Take a Chance on Me, questa grande canzone, superò le vendite anche di Dancing Queen, il che è tutto dire visto che è sempre stato un grandissimo successo. E poi nel 92, attenzione, uscì anche una cover degli Erasure di questa Take a Chance on Me. Hai capito, Alvise, quante cose belle?
1: Canzoni che vivono tantissimi anni, tantissimi decenni. A proposito di chance, come dicono gli ABBA, e di possibilità, tantissime possibilità stanno avendo i nostri tennisti italiani dopo l'uscita dal torneo del Roland Garros di Jannik Sinner. Comunque non abbiamo smesso di tifare per Cobolli, per Berrettini e anche per Arnaldi. Cobolli ha già vinto la sua partita oggi, approdando ai quarti di finale del Roland Garros, ha vinto per 3-7-1, e Berrettini è in questo momento in campo e ha già vinto il primo set. Il secondo set lo stanno giocando e poi giocherà anche Arnaldi contro Francis Tiafoe tra un'ora, seguendo quello che è il calendario. Però dobbiamo capire quando finisce Berrettini, perché la partita si gioca nello stesso stadio.
0: Berrettini che sta giocando con Cerundolo, lo stesso che ha praticamente eliminato, gli è andata bene. Eliminato
1: però è il fratello scarso però dei Cerundolo, perché sono in due.
0: Sì, va bene. Comunque a me questo nome mi dà un fastidio che non puoi capire. Va bene, con Lilli e Alvise, in questo Donne al volante un po' rimaneggiato, qui a Radio Number One si continua con la musica, c'è Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: su Radio Number One anche Damiano David, o Damiano David che dir si voglia, con la sua Zombie Lady, in chiusura della nostra prima ora insieme, Lilly.
1: Ma pensa che emozione, una donna al volante e un accompagnatore, ci vuole sempre un accompagnatore per noi donne.
0: Sempre, sempre disponibile.
1: Va bene. Allora, attenzione, ci sono aggiornamenti che riguardano il traffico, perché siamo comunque due al volante, io e te. E allora, sulla A12, la Genova-Rosignano, c'è un incidente tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova. Quindi attenzione, perché poi ci saranno tutti gli altri aggiornamenti, naturalmente, che riguardano il traffico. Noi tra poco al Vise parleremo anche di noi italiani.
0: Sì.
1: Che scapperemmo volentieri da che cosa?
0: Da un sacco di cose, però io direi di non fare spoiler.
1: No, assolutamente non voglio fare spoiler. Io mi chiedo però, noi italiani da che cosa vorremmo scappare? Cominciate a pensarci, perché poi ne parliamo.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa su tutti i fronti, incluso il Libano, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano. Presa di mira anche Beirut, l'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la strada statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano, che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
8: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
9: Evviva!
8: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
9: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
10: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
11: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su ireluce e gas.it.

0: con Lili, una donna al volante e accompagnatore al Vise.
1: Eccoci. A proposito di scappare, Lilli, ci sono tante persone che scapperebbero in questi giorni, come giustamente tu hai detto, sono scappati magari dalle grandi città per andare a godersi di questo ponte nei vari paesini, soprattutto del sud Italia, ma tante persone invece deciderebbero di scappare da vari luoghi nel corso delle giornate normali, quindi non delle giornate di festa. Per esempio, un posto da cui scapperebbero gli italiani, e questo lo dico perché anch'io sono una di quelle persone, la visita dal dentista, quindi la temutissima visita dal dentista. Sì. Questa è una delle cose che a me proprio non vanno giù, però si deve fare a un certo punto, uno scappa una volta, due volte non può scappare.
0: Vabbè, questo è un classico però, scappare dalla visita dal dentista non è una cosa, ecco, che ti riempie di gioia quando sai che devi andare dal dentista, con tutto l'amore che possiamo avere per i dentisti che ci stanno ascoltando in questo momento. Però la domanda vera di oggi è: gli italiani scapperebbero volentieri da che cosa? Perché sono stati fatti degli studi, dei sondaggi, e quindi a questo punto scatta la domanda.
2: Ma voi
0: da che cosa scappereste? 393 444 0444, pensateci un po' e poi ne riparliamo.

0: Buon vento a tutti da parte di Giovanotti Alfa e anche da parte nostra di Radio Number One, della donna al volante, dell'accompagnatore. Tra l'altro, Lilli, piccola curiosità,
1: yes.
0: Giovanotti ha raccontato di aver scritto questa canzone ispirandosi ad un famosissimo manga che ormai va avanti dagli anni 90, vale a dire One Piece. E hanno scritto questa canzone, si sono ispirati

0: esempio, io scapperei dall'estate. Non sono un amante dell'estate.
1: Anch'io, non sopporto più il caldo. Allora, gli italiani scapperebbero volentieri da, c'è tutta una classifica tra questi: i vicini impiccioni, e vabbè, ci sta, il traffico e i ritardi dei mezzi, insomma, quello lo viviamo sulla nostra pelle ogni giorno. La burocrazia infinita, e qui veramente sottoscrivo, perché sto vivendo sulla mia pelle anche questa cosa in questi giorni, in questo periodo. Mamma mia, raga, quante cose bisogna fare per la burocrazia. E poi che altro, caro
0: Alvise? C'è tanto altro. Per esempio, una cosa da cui stanno scappando soprattutto i ragazzi della nuova generazione sono i colloqui di lavoro un po' strani, surreali. Ci sono tanti colloqui di lavoro che non vanno bene per vari e svariati motivi, e quindi la nuova generazione soprattutto scappa a gambe levate. E poi una cosa che in realtà raramente ormai si fa, vale a dire la coda alle poste. Ci sono tantissimi italiani che scapperebbero volentieri da queste code che si fanno alle poste. Adesso con la prenotazione online in realtà è molto più semplice, però tanti scapperebbero volentieri per evitare tutta questa attesa proprio all'interno degli uffici postali.
1: Beh, anche il cenone di Natale con i parenti, devo dire.
0: Dipende che argomenti vengono presi. Esatto. Però in quel caso.
1: E poi attenzione, non ultimo, ultimo ma non ultimo, la riunione di condominio.
0: Sai, io non ne ho mai fatte in vita mia, per scelta.
1: Delle perle, guarda, non sai cosa ti perdi, delle perle, veramente, prenderesti a scudisciate certa gente. Vabbè, comunque, Miley Cyrus, vogliamo continuare. Voi da che cosa scappereste? We were good.

0: Number One, piccolo aggiornamento dal Roland Garros perché è finito anche il secondo set della partita di Berrettini contro Cerundolo e Berrettini grande. In questo momento ha vinto anche il secondo set, quindi speriamo bene, incrociamo le dita.
1: Beh,
0: dai.
1: Sì, esatto, siamo buonini, buonini che di set bisogna giocarne ancora. Molto molto bene.

0: parlando di gli italiani scapperebbero volentieri da che cosa? Qualcuno al Vise ha detto un classico. La suocera. Poi c'è chi scapperebbe dalle malattie, c'è Roberto invece che dice: io vorrei scappare da quelli che fumano all'aperto quando ci sono i ristoranti all'aperto.
1: Ma quello che puoi fare?
0: Sì, però effettivamente è un po' fastidioso, cioè è un po' come essere in un ristorante al chiuso con gente che fuma all'interno, capito?
1: No, vabbè, ma un ristorante al chiuso con gente che fuma all'interno, per me quello è proprio irrispettoso a prescindere da tutto.
0: A parte che non si può, cioè,
1: però
0: voglio dire, se tu fumi fuori da un ristorante, però c'è gente fuori che sta mangiando, è la stessa cosa, cioè gli fumi.
1: Diciamo che norma di buona educazione vorrebbe che tu ti sposti ad un certo punto, vai via e vai a fumare da un'altra parte.
0: Secondo te, da fumatore? Secondo te lo fanno?
1: Ma va!
0: Ma no! Esatto.
1: Ma figurati!
0: È per quello appunto che Roberto si lamenta. Molto bene, molto bene, è sempre bello essere tutti felici e tutti andare d'accordo. È un po' come le riunioni di condominio. Vabbè, è un po' come
1: utopia.
0: È un po' come quello che ho detto a quel signore oggi, che era su una simpatica 500 ferma, andava a 2 all'ora su una strada in piena città, cioè in pieno centro. Io l'avrei... E questo mi ha detto: vabbè, io voglio andare così. Ma sta a casa tua, ma stai
1: ma
0: a
1: no,
0: casa
1: ma,
0: tua.
1: Ma povero no, uomo, vabbè, se voleva andare a 2 all'ora, ma falla andare a 2 all'ora.
0: No, ma no, ma vai in bici, stai a casa, che fai qualcosa, ma levati. Cioè, vabbè, noi comunque di traffico parliamo tra poco, eh? State lì.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
4: Buonasera, capo.
3: Arieco la cervella artificiale.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
6: Ma buonasera, Luchino.
3: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
6: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e 2 secondi.
3: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche 3 terzi.
4: Lei è un cretino.
2: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
2: Beh, segnaliamo un incidente sulla tangenziale est di Milano in direzione della 1 all'altezza della barriera di Agrate Brianza. Code a tratti su questa stessa auto tangenziale tra Lambrate e Cam per traffico intenso. 2 chilometri di coda sulla 5, la Torino Courmayeur tra Verres e Pont Saint-Martin in direzione di Torino. Code e traffico intenso anche sulla 8, la diramazione per Gallarate tra Castelletto Ticino e Besnate. Sulla 4 c'è un incidente allo svincolo di Agrate, quindi attenzione. Sulla 8 ci sono dei rallentamenti tra Fiera Milano e l'allacciamento con la 4, sempre in direzione di Milano. Sulla 7 la Milano-Genova, code per 1 chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, sempre in direzione di Milano. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso tra Finale Ligure e la 6 in direzione di Genova. Sulla 12 ancora code per un incidente, tra l'altro il traffico è congestionato tra Genova Nervi e la 7 in direzione di Genova. Chiudiamo con la 32, la Torino-Bardonecchia, dove ci sono code per 1 chilometro per traffico intenso tra la circonvallazione ULS e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia.
1: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Continuiamo con il nostro pomeriggio qui su Radio Number One, con la donna al volante, con l'accompagnatore, con tutti voi al 393-444-0444. Si scappa da tantissime cose, lo stiamo raccontando in questi minuti, e ci avete detto di quelle robe meravigliose da cui scappereste.
2: Sì, insomma, qualcuno vorrebbe anche scappare non solo dalla suocera, anche dalla moglie proprio o dal marito, perché non è che non è sempre, insomma, tutta questa gioia anche con voi uomini.
1: Ma ci sta, ma lì perché si vuole trovare una certa indipendenza anche nelle proprie giornate, nella propria vita.
2: Sai che molti ci scrivono anche che vorrebbero andarsene, scappare proprio in vacanza ma senza la famiglia?
1: Ah, io scapperei in vacanza senza tornare invece, pensa un po', solo andata senza ritorno, meraviglioso.
2: Vabbè, se volete continuare a raccontarci da che cosa scappereste, insomma, fatecelo sapere al 393-444-0444. E a proposito di vacanze, una cosa che non diciamo spesso ma dovrebbe essere ricordata è quello di scaricare la nostra app. Portateci con voi ovunque, e adesso arriva Gaia.

0: accompagnatore Alvise, eccoci qua. Stavamo parlando di tutte quelle cose che da cui noi vorremmo scappare. La burocrazia è sicuramente una di quelle, ma la burocrazia che nasce quando tu vuoi andare in pensione.
1: Io sto aiutando mio marito a prepararsi tutti i moduli, tutti i documenti per andare in pensione. Che uno dice, è un artigiano mio marito, hai versato, hai pagato un commercialista, l'INAIL, l'INPS, sempre tutto qua. Quando è ora di andare in pensione, hai in automatico. No, devi portare tanta di quella documentazione se sei un artigiano, che mamma mia, cioè è una cosa assurda, una cosa assurda. Io sto iniziando a sclerare, poi per fargli ottenere determinate cose che gli spettano, non vi dico, uno ti dice una cosa, uno ti dice un'altra, uno sa la legge, l'altro non lo sa, l'altro ti chiama l'avvocato, l'altro ti dice il CAF, l'altro...
2: cioè, donne, è una situazione strana.
0: Sì, donne sull'orlo di una crisi di nervi, decisamente. Però è vero, la burocrazia, noi soffocheremo nella burocrazia. A volte ci rendiamo veramente conto di quanto siano assurde certe cose. Eppure è così. Quindi grazie per avercelo ricordato. E a proposito di, non burocrazia, però a proposito, visto che lei parlava di pensione, noi parliamo invece di stipendi e di buste paga.
2: Esatto.
0: Eh?
2: Parliamo di buste paga, di documenti in generale, ma nella busta paga c'è una grande novità a partire proprio da maggio di quest'anno, perché all'interno della vostra busta paga troverete un codice, che è il codice per riconoscere il contratto nazionale del lavoro. E questo serve per una cosa molto molto semplice: riuscire ad avere questo codice permette all'azienda e a tutti quelli che devono fare i controlli di vedere se voi state percependo il salario giusto rispetto al codice del lavoro, rispetto al contratto del lavoro che voi avete appunto con il vostro datore di lavoro. Quindi con questo codice tutti quelli che devono vedere la situazione fiscale di ognuno di noi sanno perfettamente se noi stiamo prendendo la cifra giusta oppure no.
0: E dove si trova esattamente questo codice CCNL, sintetizzato naturalmente, cioè questa
2: si
0: indicazione, sì, il codice identificativo del contratto collettivo nazionale, si trova nella busta paga, dove dipende, però attenzione, dipende anche qui, bisogna fare attenzione dei vari programmi informatici usati per compilare materialmente il cedolino, perché sai che poi ogni ufficio informatico magari utilizza un modus operandi diverso oppure una selezione diversa, e quindi non è detto che lo trovi subito lì. Andate a cercare sto, come si chiama? CCNL, andate a cercare sto CCNL e capirete se vi stanno dando insomma il salario giusto a seconda del contratto nazionale oppure se qualcuno sta cercando di fare il furbo.
2: Esatto. Poi diciamo che le notizie che vengono riportate online ci dicono che questo codice, per informazione, lo potete trovare nella parte iniziale di questi documenti, okay. Però come giustamente ha detto Lilli, non si sa.
0: Non si sa.

0: su Radio Number One. A proposito di contratti, di tutto quello che abbiamo detto con le buste paga, ricordiamo, e poi approfondiremo ovviamente nei prossimi giorni, che dal 7 giugno si potrà anche conoscere il salario dei nostri colleghi, di tutti quanti i nostri colleghi, perché è diventato ufficialmente una legge.
1: Io prevedo torte in faccia.
0: Io prevedo liti e matrimoni saltati all'improvviso.
1: Sì. Ma vedrai, succederà qualcosa. Beh, tra poco succede sì qualcosa qui a Radio Number One. Arriva una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.auto.it.

0: sing, sing, sing.
1: Ah, te la stai cantando tutta.
0: Esatto, è sing, io canto, scusa. Questa no, è la no, grande no. canzone.
1: Invece diamo un aggiornamento veloce sulla partita di Matteo Berrettini, perché siamo arrivati al terzo set. Come prevedibile, direi, anche questo terzo set sta andando un po' in cascina con Cerundolo che lo porta a casa, perché Berrettini deve recuperare delle forze, lui non è ancora in grado di poter reggere sempre 5 ore di partita, lo ha fatto la partita scorsa. Adesso questo terzo set è nelle mani di Cerundolo, vediamo che succederà nel quarto set, sperando bene, sperando
0: vabbè,
1: bene per
0: vabbè,
1: il nostro
0: però,
1: Matteo.
0: Aspetta, non è ancora finito questo terzo set?
1: Però c'è un break di vantaggio.
0: Siamo 5-3, però in questo momento 40-15 per Berrettini. Stiamo a vedere.
1: Vediamo.
0: Seguiamo.

0: Hubiera conocido, canzone di 2 anni fa che ogni estate ormai ritorna nelle nostre orecchie, grande canzone di Karol G in chiusura della nostra seconda ora con la donna al volante, l'accompagnatore, tutti quanti voi, e poi Matteo Berrettini che invece mi ha smentito perché è riuscito a recuperare dal 5-3 al 5-5 nel terzo set, quindi incrociamo le dita e vediamo che succede.
1: Davvero, rimanete con noi, tra poco andiamo a Seul.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: che sembra sabato e sono le 19.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Number One Notizie.
8: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari perde lo 0,85% in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete. In attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi, le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo, in crescita raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
9: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
10: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
9: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
10: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
12: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
13: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
14: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
15: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
16: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Gabbani con la sua Summer Funk in apertura della nostra terza ora insieme, Donna al Volante con accompagnatore fino alle 20, vi faremo compagnia e siamo in due. Sai che cosa dovremmo fare, Lilia, alla fine della nostra puntata? Dovremmo andare a mangiare fuori tranquillamente e serenamente per parlare di quello che è successo in questa puntata.
1: Ok, va bene, se proprio ci tieni, io volevo andare a casa mia, però vabbè.
0: Non sei tipa che va al ristorante?
1: Sì,
0: ti piace più andare al ristorante da sola o in compagnia?
1: Ma se posso in compagnia, francamente, cioè non è che mi diverte tantissimo andare da sola. Però perché vi stiamo dicendo questa cosa? Perché a Seul chi non cena in coppia, pensate, deve ordinare per due, perché se tu ci vai da solo al ristorante non ci puoi andare. O consumi per due o da solo non ci vai, e questo ovviamente ha scatenato diverse polemiche, perché non è esattamente quello che ad esempio succede da noi.
0: No, infatti da noi succede esattamente il contrario. Da noi i ristoranti si stanno adeguando per far mangiare anche le persone da sole, perché ormai la nostra vita è così tanto frenetica che non c'è proprio la possibilità di riuscire ad organizzarsi molto spesso per motivi di lavoro o altre questioni. Quindi i ristoranti organizzano proprio i tavoli per una persona, stanno cercando anche di ridimensionare il numero di tavoli, perché è chiaro che per un ristorante conviene avere più clienti possibile, che pagano un conto anche molto più alto per riuscire a coprire le spese. A Seul questa cosa non la vogliono accettare.
1: No, decisamente no, e questo ha scatenato appunto diverse polemiche. Però ci stavamo chiedendo se i nostri ascoltatori hanno dei problemi ad esempio ad andare al ristorante da soli, ma al di là del lavoro, perché magari sei in giro per lavoro, ti devi fermare per forza perché magari sei da solo. Però in un sabato sera, tu immagina questa cosa, sabato sera sono tutti in coppia, in compagnia, insomma tantissime persone, tu vai al ristorante, sei da solo, la cosa ti mette a disagio oppure non te ne frega niente, perché dici vabbè, vado, mangio e faccio quello che devo fare?
0: Non so cosa ne pensi tu da questo punto di vista, proprio in termini generali. Per quanto mi riguarda non ci sarebbe nessun problema, cioè me la vivrei tranquillamente.
1: Sì, se ho fame anch'io, però devo dire anch'io, però magari ecco, non è che è proprio la cosa più bella del mondo. Fateci sapere che ne pensate voi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: my heart.
1: Radio Number One, è mezzanotte.
2: Nel buio della notte
3: la musica risplende ancora più intensamente.
2: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
3: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Hour, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.